0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

nei tuoi occhi c'è un silenzio di parole che mai credevo potessi avere. Come faccio a fare quello che vuoi tu?

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo e cioè non mi le arde ragione, se t'ha già scelto.

0: canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio, Vita.
2: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

forse questa è l'ultima canzone che scrivo qua per te. Però non sono sicuro se si lacrime, se si lacrime sono l'ultima per me. Se ti sei scordato e mi fa nascere col cuore, sicuramente io non devo essere bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero far male, siccome a dinte film mi avresti paracchino.

via, come faccio tutte sere, vengando via. Prima che si scedo solo, non mi fa aspettare, rinda l'ansia che non muore, portami a sbagliare, senza ci pensare.

0: Bella radio.
1: Summertime. Emiliana Cantone, tu sei l'amore.
2: Pronto?
3: Dove sei adesso?
2: Ma chi sei?

canzoni napoletane. Gigi Finizio, a te donna.

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Facimme pace.
1: È una semana da stoccare, per dinda casa senza scena.

0: Gianluca Capozzi, Parlo e te.
1: Provo a credere che la mia sia semplice apatia.

0: Anthony non sa da mai sapere.
1: Sta vita com'è strana, te cagni cose senza manca d'avvisare. Io non me l'aspettavo che dei propri me poteva innamorare la moglie di un amico.

0: volesse tornare quella sera. Quando coraggio hai te parlaci. Adesso io bisogno di un abbraccio con me. Papi sciacchi lo fuoco che si è restituata dentro. Pare che a te già l'avevi scritto questa storia. Sbagliando solo ci fa incontrare troppo tardi. Perché se ti avessi incontrato prima, fosse stata moglie e la mamma dei figli miei.
1: Bella radio, la tua bella.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu dici per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è proprio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me. Vuoi vedere che sta nero? Io voglio che ci fosse.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Raffaello, la tua pelle addosso.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ivan Granatino, Guagliunce.

0: bella radio. Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Gigi D'Alessio, apri le braccia.
1: Seduta lì accanto a lui, fingi di non conoscermi. Nessuno immagina, lo sai, cosa c'è stato tra di noi. Ho sul cuore ancora un livido, mi percorre un lungo brivido. Il mio cuore si è fermato per te.

la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Celeste, facimmo amore.

0: sì, troppo bello, ma sì, malamente.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

canzoni napoletane. Emiliana Cantone, Sono mia.

0: Gianni Fiorellino. C'era una volta Peter Pan.
1: C'era una volta un uomo coi capelli ricci ed un sorriso in più. Metteva sulle corde la sua vita forte.

magari è stanito. Perché si permette di cagnare all'improvviso con l'uno del cielo? E senza manca d'avvisata porta in braccio una realtà che non conosci. Si sostituisce a Dio e in un momento devo imparare tutto quello che non sapeva. Ti fa chiagnare una scusa, ti mette chi l'appuntamento a domenica mattina innanzi a una fotografia che non pensava mai di tenere. Che resta vita?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gianluca Capozzi, tu sarai con me.
2: Io non lo

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Non piango più.
1: Non piango più, dopo di te, a vuoto pagina. Non piango più.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Andrea Sannino e Gigi Finizio. Nuraggio e Sole.

0: Ivan Granatino, picceré.
1: Si incontro solo a parlare te. Se ti cannanza un caffè.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Buongiorno, buongiorno. Io sono
7: Buonasera, perché non è possibile. Buongiorno al popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane. Che applausi flosci che mi hanno fatto stamattina, guarda. Ah vai, ma mettici impegno. Per dirindirindindina, viva la diecettina. Buongiorno popolo di Bella Radio, eccoci qua. Però non mi piacciono queste, sono meglio pochi ma buone, dai. Pochi ma buone, ecco. Dicevo, popolo di Bella Radio, canzone napoletana, eccoci qua. Sarbuccio Fiscuso, buongiorno. Buon inizio di settimana anche a te, a tutti coloro i quali ci seguono sempre. Saluto a Salvatore, ne approfitto per salutare anche a Salvatore di prima. E ne approfitto per salutare a Gaetano da Gravina. Oh, allora, oggi è lunedì. E qua, ci sta. Oggi è lunedì. Già siamo stanchi prima di iniziare, perché ancora dobbiamo prendere il via, dobbiamo ripartire, dobbiamo, quindi dopo il weekend, dopo il riposo del weekend siamo stanchi, per cui sapete com'è? Ci si sente. Hai visto? Ah, il nominato si fa sentire. Di chi parlo? Di Gaetano da Gravina, che ha mandato il messaggio. Hai capito? Ah. Benissimo. Cosa faremo oggi? Oggi noi, saluto Sebastiano Toro, buongiorno Sebastiano Toro. Oggi noi, mano a mano che ci penso, no? Saluto a Luciano Colombrita, ecco, buongiorno Luciano. Eppure mi ricordo che devo salutare qualcun altro, ma non mi ricordo chi. Però di una cosa sono certa. Certo. No, certa, certo. Che mi faccio ascoltare questa qua, questa. Enzo Maradona.
3: Chi sto goda va?

0: Enzo Caradone insieme anche a Fabiana. Enzo Caradone e Fabiana con Fainera. Come io dico Fainera, Fainera, poi io amo lei, io amo lei. La potevi intitolare io amo lei, no? È Fainera, Fainera, Fainera. Vabbè, niente, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Oh, sono le 8:28. Ah no, dobbiamo andare con il nostro almanacco di oggi, popolo di Bella Radio, canzone napoletane. Allora, oggi è lunedì, è il 21 di settembre. 21? Beh, e siamo in autunno. Beh, l'estate ci saluta.
1: Addio, estate, addio.
0: Avete visto che pioggia? Porca miseria, l'altro giorno che ho quattro ore che ha fatto. Comunque, oggi è il 21 di settembre, è il 264esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana dell'anno. Dicono 39 e alla fine dell'anno mancano 101 giorni. Domani 100, tre cifre, dopodomani due cifre, 99. E dire che sono partito da 364 giorni. Porcaccia la miseria di India. Vedono poco, vedono poco. Oggi dobbiamo fare gli auguri a Matteo. Matteo, perché oggi è San Matteo, che porta questo nome, oggi fa l'onomastico. L'onomastico lo fa pure Giona. Giona. Giona. Oggi è San Giona. San Giona. Cosa diciamo di San Matteo? Che San Matteo è il proprietario di bancari. Scusate, c'è qualche bancario? Banchieri, che tra bancari e banchieri c'è differenza, capisci? Ma è che non c'è, ma è che lui che invece sta là. I contabili, gli esattori, ma è che pure gli esattori hanno il protettore, oh, pure gli esattori hanno il protettore. E i ragionieri, oggi è una giornata di contabilità, bancari, banchieri, contabili, esattori, ragionieri. E ci pensa San Matteo. Poi c'è San Matteo, pensaci tu. Ecco. Che vi posso dire? Ah, per come oggi era il 1924, quindi era anche San Matteo, è stata inaugurata la prima autostrada del mondo. 102 anni fa Vittorio Emanuele III in persona, medesimo lui stesso, egli disse, anzi egli tagliò in nastro e inaugurò a Lainate la nuova via per sole, via per sole automobili che collega Milano a Varese. Hai capito? Hai capito? Era il 1924 anni. 1924, 102 anni fa è stata inaugurata questa bellissima autostrada in Italia. Oh, vi posso dare anche la frase del giorno. Adoro la tranquillità. Non desidero più discutere per far valere le mie ragioni. Ho imparato a evitare le persone difficili. Niente è più importante che vivere in pace. Vero. Bravo. Evitiamoli. Il proverbio del giorno: San Matteo addolcisce i grappoli. I grappolini, San Matteo. Oh, una bella canzone di Luciano Colombrita. Che si intitola Tu sì a femmina mia, eh? Bella. E lui è romantico, lui è una persona romantica, è romantico Luciano.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

Io che giochi agnuto, con l'occhio una creatura, a stringo occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera viene parli, dove tra sente pensiero, mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura, addono tutte parole, fornevano in due

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Fermo, ti ho detto di andare piano, chi va piano, passare per lontano. Ti ho detto di stare fermo, cosa stai fando? Dimmi cosa stai fando, perché non lo devi fare quello che stai fando. Fandolo dopo, fandolo, non ora. Eccomi. No, che mi stavo mettendo qua a vedere. Ah, stavo guardando Piazza Federico di Svevia, Castellursino, Finalmente ci si può camminare alle 19 con le macchine. L'altra volta ho preso la contravvenzione. No, Piazza Federico di Svevia. Ho preso una strada che non mi ricordo come cavolo si chiama, no? Sono entrato, ma solo entrato e mi sono fermato. Non sono andato. Oh, porca miseria, qua è zona che non posso passare con la maglia. E mi sono fermato. Adesso a 10 metri da dove c'era il divieto. Cazzo, mi è arrivato il verbale 100, 101 euro, 102 euro. Non mi ricordo, ancora devo pagare perché è arrivato ad agosto. Giustamente, quando ti arrivano queste cose ad agosto, ti possono arrivare da quando tu sei in ferie, quindi ti arriva la raccomandata, atti giudiziari. Che c'è sto coso qua? Vado a ritirarla perché non ero in sede, vado a ritirarla, che era la contravvenzione, però me l'ero squarata. Dico, questa vuoi vedere che mi hanno fatto una contravvenzione? Pensavo, a dire il vero, sarà alla circonvallazione che non si può camminare a più di 40, capita, e che mi hanno preso la contravvenzione. Può capitare che era a 50, 60 alla circonvallazione, ti può capitare. E invece no, il verbale, Piazza Federico di Svevia, nella traversa di via Plebiscito là sotto, che non so come si chiama, ho fatto solo 10 metri e mi sono fermato, dico, qua mi fermo. Eppure è arrivata lo stesso, hai capito? Comunque ora, dalle 19 all'una di notte si può transitare anche con la macchina, finalmente. Hai visto lo sindaco Enzo Trentino che ha capito che veramente stava rovinando i commercianti, proprio le macchine non potevano camminare, non potevano neanche passare. Vabbè, capisco che non ti puoi fare, non puoi sostare, ci sta. Che non puoi sostare, ci sta. Però fai passare le macchine, le persone scendono, tranne l'autista, entrano nel loro ristorante preferito e poi la macchina si va a posteggiare altrove. È giusto, ci doveva pensare prima, no? Che è un anno e mezzo che fanno bordello. Vabbè, comunque Piazza Federico di Svevia, Castellursino, adesso dalle 19 all'una di notte si può, dalle 19 di giorno no, è proprio per aiutare i commercianti, i ristoratori, dalle 19 all'una di notte tu puoi passare con la tua macchina da Piazza Federico di Svevia o Castellursino di Catania. Sì, caro mio, sì. Cos'è questa cosa moscia? Volesse a te, Gianni Celeste. Ma qual è questa canzone? Non me la ricordo. La devo ascoltare per capire qual è.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. Bella radio.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
2: Bella radio. Bella
0: radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attendono condizioni di tempo a tratti ancora instabili in Sicilia nella giornata di lunedì, qualche fenomeno sparso a tratti anche a carattere di temporale da segnalare nelle ore pomeridiane soprattutto, ma non solo. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
9: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
9: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

eccoci qua, ed eccoci qua, ed eccoci qua. Allora, e al... che ore sono? Sono le 9 e 4 minuti, ancora un'ora da stare insieme, e quindi dobbiamo parlare ancora di oroscopo, di musica siciliana, della frase siciliana, insomma, abbiamo anche tanto, tanto cose da dire. Io direi di iniziare con l'oroscopo parlando dei primi quattro segni dell'Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Salvatore, di prima, che cosa vuoi? Buongiorno, visto che mi è arrivato un tuo massaggio, un tuo messaggio, non massaggio, messaggio. Amore dell'Ariete, inizio di settimana è fluido e molto stimolante. Buono, buono. La luna amica ti toglie di dosso ogni traccia di nervosismo e ti regala una gran voglia di stare in mezzo alla gente. Bene, ottimo il lavoro. Ma vediamo un po' il lavoro, come iniziamo. Mente reattiva e proiettata al futuro, bravo! È la giornata ideale per proporre idee fuori dagli schemi. La salute, ti senti dinamico, leggero e pieno di brio. Confermo. Guarda, stamattina ci ho azzeccato con questa rete, ci ho azzeccato. Parliamo degli amici nati sotto il segno del Toro. La luna in posizione, parliamo di amore chiaramente, la luna in posizione dissonante rischia di creare un pizzico di freddezza o di insofferenza. Il lavoro, un cambio di programma all'ultimo minuto potrebbe far saltare i tuoi piani. La salute, tensione concentrata sulla zona del collo e delle spalle. Insomma, per il Toro, diciamolo, la settimana non è iniziata alquanto bella. Ah no, i Gemelli, l'amore, lunedì brillante per il cuore, il bellissimo trigono dell'aria della luna riaccende la tua parlantina e la complicità con chi ami. Il lavoro, la mente gira a mille ed è una prontezza invidiabile. La salute, ottimo tono psicofisico e grande prontezza di riflessi. Hai capito? Oh, era il segno dei Gemelli. Il Cancro, parliamo del Cancro, vediamo un po' l'amore, l'amore del Cancro. Perché fischi, l'amore ti lascia alle spalle i malumori del fine settimana e ritrovi un buon equilibrio interiore. Sa, il lavoro inizia una fase di riassestamento positivo, caro mio. La salute, recupero energetico costante, dedica la serata alla cura di te stesso e regala alla mente un riposo di qualità. Ci fermiamo! Ci fermiamo! Beh, non te l'ho, ti ho detto mai! Ti ho detto mai! Dico, ti ho detto mai!

non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi

0: migliore, potrai solo riempire il suo letto, ma il cuore no.
1: Bella ti sveglia,
2: bella radio, bella radio,
1: canzoni napoletane.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Non era così, vediamo.
1: Prova, sta.
0: Il mio gammo. No,
1: sta buono.
0: No. C'era qualcosa che prova. Attenzione. No, ma sai che non funziona più? Me l'hanno spezzato.
1: Me la...
0: Ai. Prova il citofono,
1: prova il citofono. Oh, questo me lo posso portare allo stadio. Che bello, il mio.
0: Ah, che bello. Possiamo, lo va. Stamattina l'ho trovato. Io vorrei capire chi l'ha preso, vorrei sapere chi l'ha presa, comunque. Oh, che cosa schifosa è successa ieri durante il minuto di raccoglimento che c'è stato per Sandro Mazzola a Torino, dove dell'incontro di calcio a Torino-Atalanta, dove la curva degli juventini, gente ignobile, ha dato le spalle al momento in cui c'era questo minuto di raccoglimento. Veramente, di fronte alla morte queste cose non dovrebbero succedere. Ci sta la rivalità sportiva, juventini, milanisti, interisti, ci sta lo sfottò, ci sta tutto quello che ci sta, anche le parolacce, però di fronte alla morte queste cose non dovrebbero mai succedere. Ieri i tifosi juventini si sono voltati, hanno dato le spalle fischiando al minuto di raccoglimento che c'è stato per la scomparsa del grande Sandro Mazzola. Ma poi o era un grande o era un meno grande, non era importante, ma veramente ridicoli, vergognosi questa fascia di tifosi juventini. Vabbè, detto questo, io andrei in musica.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Non t'aggia perdere, interpretata da Pino Valentino. Sono le 9.27 di questo lunedì 21 di settembre e noi sapete che facciamo? Dobbiamo continuare con il nostro oroscopo. Abbiamo parlato dell'Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro. Adesso parleremo del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione. L'amore del Leone, iniziamo così. Luna piazzata dritta in opposizione, il cuore richiede un minimo di cautela. Evita di pretendere attenzione continua dal partner solo per alimentare l'orgoglio, altrimenti rischi di incrociare una porta chiusa. Stasera scegli la via dell'ascolto, caro amico del Leone. Il lavoro: qualcuno potrebbe criticare le tue scelte o proporti un metodo di lavoro opposto al tuo. Invece di prenderla sul personale, valuta con distacco se c'è un fondo di verità. La salute: un filo di spossatezza e di tensione nervosa. Non riempire la serata di impegni superflui e cerca di andare a letto presto. Caro Leone, questa sera pastina, così vai a letto a dormire. Parliamo della Vergine. L'amore: l'attenzione si sposta dalle grandi parole alla cura dei dettagli pratici. Per te amare significa essere presenti nelle piccole cose e il partner oggi apprezzerà moltissimo questa dimostrazione costante di concretezza. Il lavoro: giornata di grande efficienza produttiva. Hai una precisione chirurgica nello sbrigare compiti complessi e riesci a rimettere ordine dove gli altri hanno lasciato caos. La salute della Vergine: buona la tenuta generale. Evita solo di somatizzare sullo stomaco le piccole preoccupazioni organizzative. Abbiamo finito con la Vergine? Parliamo della Bilancia. Sì, la Bilancia, vediamo un po'. L'amore: splendida intesa nell'aria. La luna amica ti restituisce fascino, voglia di amare e una grande armonia interiore. Il lavoro, le doti relazionali sono il tuo punto di forza in questo lunedì. La salute: forma fisica e mentale davvero ottima, perché la Formula 1 si corre sabato questa volta e non di domenica. Mi raccomando, per gli appassionati di Formula 1, la corsa sarà sabato, non domenica, quindi ci avremo le prove giovedì, venerdì e sabato la corsa. Bene, dove eravamo? Alla salute, forma fisica e mentale davvero ottima. Quella è la Bilancia. Lo Scorpione: amore, la luna nel quarto campo porta un pizzico di irrequietezza o qualche discussione legata alla gestione della casa. Il lavoro: qualche contrattempo organizzativo ti costringe a rivedere i tuoi piani per la settimana. La salute: energia un po' altalenanti, regalati una serata tranquilla a riparo da ambienti troppo chiassosi o stressanti. Andiamo in pausa? Andiamo in pausa, dai.

che oggi 21 di settembre, oggi è 21 di settembre, è la giornata internazionale della pace. Un momento di riflessione globale per incoraggiare il cessate in fuoco e la solidarietà tra i popoli. Oggi è la giornata mondiale della pace. Questa giornata mondiale dovrebbe essere tutti i giorni, non solo oggi, 21 di settembre.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: Cara amico mio, guida, guida la macchina, gira, gira. Ignora! Oh, Manaro!
1: No, sto parlando tra me e me stesso.
0: Sto parlando tra me e me. Ti vuole intendere, intenda. Ignora, Manaro, ti scendo con Manaro e poi c'è... Plop, e io... Paf! Ecco, ah! Hai capito? Funziona così lunedì e martedì, ma anche mercoledì e giovedì, ma lunedì e martedì in modo particolare. Signora, io sogno! Vai. Anzi no, Scettina, io sogno! No, sia Scettina! Oppure Maria! Mela, io sogno! Scendo Panaro! Sabuccio, mi scuso, lo confermi quello che sto dicendo? Sabuccio, lo confermi? Comunque, andiamo avanti. Amici del Sagittario, parliamo del vostro amore. Lunedì vivace e ricco di stimoli, la comunicazione con la persona amata riserva bei momenti di complicità e risate. Il lavoro, mente aperta e grande facilità di parola quest'oggi. La salute, ti senti scattante, curioso e pieno di risorse. Questo è il segno del Sagittario. Parliamo del Capricorno. Amore, amore, amore. Si chiude la parentesi di grande esposizione del weekend e si torna a cercare stabilità. Oggi apprezzi la sicurezza che ti dai partner e la sensazione di costruire cose solide. Parliamo del lavoro del Capricorno. Ottimo occhio per la gestione delle risorse e del denaro. È una giornata favorevole per valutare investimenti, fare conti e trattare esperti economici. La salute del Capricorno. Volete sapere com'è la salute del Capricorno? Resistenza fisica d'acciaio. Il corpo risponde benissimo e ti garantisce la grinta necessaria per sostenere i tuoi ritmi. Abbiamo concluso, parliamo dell'acquario, vediamo un po' l'acquario, l'amore dell'acquario. La luna splende al centro del tuo cielo, ritrovi una gran centralità, fascino e voglia di condividere le tue idee. Lavoro, hai un'ispirazione dietro l'altra, se devi avviare un nuovo progetto o dare un'impronta personale o un lavoro di gruppo, oggi muoviti con totale sicurezza. La salute, picco di energia e ottimo tono dell'umore. Ti senti ricaricato, propositivo e in perfetta sintonia con il tuo corpo. E andiamo a concludere con gli amici nati sotto il segno dei pesci. L'amore. Maria! Mela! Io sono Cinnupanato! Dove erano i pesci? L'amore, una giornata che invita alla riservatezza, preferisce vivere i sentimenti al riparo da sguardi indiscreti. Bravo. Il lavoro, meglio muoversi dietro le quinte in questa giornata, in questo lunedì, portando avanti compiti individuali anziché esporsi in prima persona. La salute, le riserve fisiche chiedono un piccolo momento di pausa. Una serata all'insegna della lentezza ti aiuterà a ricaricare del tutto. E così abbiamo finito con l'oroscopo. Ma certo che sì. Che bellissima pazzia. Eh sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Eccomi qua, dedicato. Ah sì, mode.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Sì. E non ti voglio dire altro. E non ti voglio dire altro. Però una cosa ve la devo dire. È arrivato il momento di quello che è il detto siciliano. Oggi breve, veloce e circonciso, però molto incisivo e lo dovete capire. Io ve lo dico in siciliano e ve lo dico in italiano. A chi vuole intendere, intenda. A buon intenditore, a buon intenditore, poche parole, giusto, così è. Buon intenditore, parere. Il detto di oggi: meglio dire che saccio cadere che sapia. Meglio è meglio dire che ne so che dire che ne sapevo. Ma che ne so, meglio dire che ne sapevo. Hai capito? Meglio dire che saccio, meglio dire che ne so, cadere che sapia, che dire che ne sapevo. Bello, bello, bello. Questo è il detto di oggi, lunedì 21 di settembre. Da detto siciliano alla musica siciliana di oggi, alla canzone siciliana del passato, vi faccio ascoltare questa di Gian Campione. Ma ho ricordato Gian Campione?
0: Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
4: Perciò stasera dove...
0: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

bella radio canzone napoletana, e ci risentiremo domani mattina in FM, in DAB e in televisione. Vi auguro a tutti una buona giornata e a domani. Bye bye.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 10:03.
6: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, il rifugio Sapienza è stato evacuato a seguito di accertamenti legati a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Tre persone che alloggiavano nella struttura hanno accusato malori nella notte e sono state ricoverate al Policlinico di Catania per accertamenti, mentre le autorità locali hanno disposto l'evacuazione a scopo precauzionale per tutti gli ospiti presenti. La criminalità organizzata a Catania sposta le sue dinamiche su TikTok, dove profili anonimi e contenuti generati dall'intelligenza artificiale vengono utilizzati per mandare messaggi in codice e indicare presunti cambi di schieramento all'interno dei clan. In Sicilia, le segnalazioni evidenziano una situazione di degrado nell'area di Piazza Sciascia, dove si registrano barriere danneggiate e rifiuti accumulati, rendendo necessari interventi di maggiore vigilanza e manutenzione costante. Dall'ultimo rapporto della motorizzazione emerge che a Catania la percentuale di bocciati agli esami per la patente è inferiore rispetto alla media nazionale, con risultati particolarmente positivi, registrati dalle donne durante le prove di guida. Nel corso dei controlli effettuati nell'ultimo mese dai carabinieri del NAS in provincia, le autorità hanno chiuso 3 pescherie e una gelateria, riscontrando diverse irregolarità igienico-sanitarie e sequestrando oltre mezzo quintale di alimenti, oltre a emettere sanzioni pecuniarie. A Palermo, gli spazi del Casino delle Muse in via 12 gennaio ospiteranno la mostra personale dal titolo Mon di Pierdonato Taccogna, un'esposizione dedicata al cosmo e alla space art, che inaugura la nuova stagione della galleria. Per lo sport, nel campionato di Serie C, la sesta giornata del Girone C ha registrato i risultati delle gare domenicali, tra cui il successo dell'Inter Under 23 contro il Foggia e la vittoria del Potenza sulla Cavese, un risultato che permette alla squadra potentina di agganciare il Bari in classifica e portarsi a ridosso della capolista, Sorrento, mentre il Catania affronta gli impegni stagionali in classifica. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Ci attendono condizioni di tempo a tratti ancora instabili in Sicilia nella giornata di lunedì, qualche fenomeno sparso a tratti anche a carattere di temporale da segnalare nelle ore pomeridiane soprattutto, ma non solo. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Bella Radio, Bella Radio.
13: Bella Radio.
14: Canzoni napoletane.
15: Melo Conti, sono innamorato e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Gigi Finizio, regalarti l'anima.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Daniele De Martino, una come

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Nancy Coppola, Nato Occasione.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi, che stai facendo?
2: Ti giuro.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

0: la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
1: Se questo fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora le ha sapé e ha già vissuto per te.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce.

0: Ciro Rigione, la figlia di un amico.
1: 15 anni tenevo, ero grande. Tu nascisto, era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto, c'è sto pure io.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11:02.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attendono condizioni di tempo a tratti ancora instabili in Sicilia nella giornata di lunedì, qualche fenomeno sparso a tratti anche a carattere di temporale da segnalare nelle ore pomeridiane soprattutto, ma non solo. Clima caldo ed estivo, ma con temperature che non andranno al di sopra dei 28 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Sal da Vinci e Ornella Vanoni, senza un motivo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bianco.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neo melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

Badavo da maggiorata. Tanisciuna cosa quando c'era falassa. Ta ricordo. O diceva sempre tu. L'amore vero. Nemmeno Dio mi può cancellare. Quando passa pure una decina d'anni. Vita mia. E ti aspetto sempre a casa.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Questo modo di capire la genesi, io mi sono stancato di continuare in debuci. Hai ragione pure.

0: fai male se ne fottono, non vedi che t'ha fatto.
1: Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 12 in punto.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Al comune di Mascali sono arrivate oltre 1000 istanze per l'accesso alla definizione agevolata dei tributi. Un numero significativo che evidenzia l'interesse dei contribuenti verso la procedura introdotta dall'ente per consentire ai cittadini e alle attività di regolarizzare le proprie pendenze. I carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania hanno identificato e denunciato due giovani di nazionalità srilanchese, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un loro connazionale, a cui sono stati rubati una collana d'oro e una somma di denaro. Nel quartiere Pigno a Catania, la polizia ha scoperto una crack room allestita all'interno di un immobile abbandonato e protetto da porte in ferro e videocamere. Durante l'operazione, un agente in borghese è riuscito a entrare ed è stato scambiato per un cliente dal gestore 22enne, poi finito in manette. Restando nel catanese, in contrada Carrubbo a Palagonia, i carabinieri hanno sequestrato oltre 4 kg di stupefacenti, tra cui eroina e marijuana, oltre a numerose munizioni nascoste all'interno di un casolare di campagna utilizzato come deposito. Sempre a Catania, i carabinieri della stazione di Piazza Dante, insieme alla polizia locale, hanno multato un bar e una trattoria per occupazione abusiva di suolo pubblico, nell'ambito dei controlli intensificati per il rispetto delle norme sul decoro urbano. Ancora sul territorio etneo, 3 persone che alloggiavano al rifugio Sapienza sono state colte da malore nella notte a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio e sono state ricoverate al policlinico di Catania. Per precauzione, la struttura è stata evacuata e i circa 30 ospiti sono stati fatti allontanare, mentre sono in corso gli accertamenti. Spostandoci al settore dei trasporti, la società di gestione SAC ha reso noto che da fine settembre prenderanno il via le visite negli aeroporti di Catania e Comiso da parte dei 10 operatori, anche internazionali, ammessi alla seconda fase della procedura di privatizzazione per la cessione del 51% del capitale sociale. Intanto, dai dati del rapporto sugli esiti degli esami della motorizzazione relativi all'anno scorso, emerge che a Catania si registra un numero inferiore di bocciati rispetto al resto d'Italia, con le donne che fanno registrare risultati migliori nelle prove di guida. A Palermo, l'aggressione alle forze dell'ordine avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Falsomiele ha spinto Confartigianato a chiedere una riflessione più ampia sulla presenza dello Stato e sulle modalità con cui viene garantita la sicurezza nelle periferie. Sempre nel capoluogo siciliano, il consigliere comunale Antonino Abbate ha promosso una raccolta firme per chiedere l'installazione di un semaforo pedonale in piazza Pietro Micca, per garantire maggiore sicurezza agli studenti che frequentano la scuola Borsellino. Spostandoci sui Nebrodi, tornano tutte le domeniche di ottobre le manifestazioni gastronomiche di Ottobrando a Floresta, con appuntamenti dedicati ai prodotti tipici locali a partire dalla sagra del suino nero. Restando a Palermo, l'Arnas civico di Cristina Benfratelli ha ricevuto 3 riconoscimenti alla seconda edizione del premio Best in Sanitas per le attività nei settori della chirurgia, dei trapianti e della cardiologia. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia si è soffermato sul pareggio a reti inviolate del Catania contro il Barletta, evidenziando i segnali incoraggianti mostrati dalla retroguardia a 3 schierata in campo, nonostante la fase offensiva debba ancora registrare dei progressi. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio.

0: radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attendono condizioni di tempo a tratti ancora instabili in Sicilia nella giornata di lunedì, qualche fenomeno sparso a tratti anche a carattere di temporale da segnalare nelle ore pomeridiane soprattutto, ma non solo. Clima caldo ed estivo ma con temperature che non andranno al di sopra dei 28 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

non serve lì parola per fa pagina da morte. Non mi puoi trattare male, ma che? Vado una tenda murata. E già mi sta male un po' cuore. E si mi come sbatte questa mia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu prometti

0: Ogni volta che vens, o cuore mi sostri e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.
7: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo d'amare stasera, che tu versi stanche st'amore.

0: sì, la prima volta, la prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 8. Nando Mariano, ma che pazzia!
2: Caro

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 5. Tony Marciano.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone. Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
2: Quando

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 13 e 59 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione.

0: e videocamere. Durante l'operazione, un agente in borghese è riuscito a entrare ed è stato scambiato per un cliente dal gestore 22enne, poi finito in manette. Restando nel catanese, in contrada Carrubbo a Palagonia, i carabinieri hanno sequestrato oltre 4 kg di stupefacenti, tra cui eroina e marijuana, oltre a numerose munizioni nascoste all'interno di un casolare di campagna utilizzato come deposito. Sempre a Catania, i carabinieri della stazione di Piazza Dante, insieme alla polizia locale, hanno multato un bar e una trattoria per occupazione abusiva di suolo pubblico, nell'ambito dei controlli intensificati per il rispetto delle norme sul decoro urbano. Ancora sul territorio etneo, 3 persone che alloggiavano al rifugio Sapienza sono state colte da malore nella notte a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio e sono state ricoverate al policlinico di Catania. Per precauzione, la struttura è stata evacuata e i circa 30 ospiti sono stati fatti allontanare, mentre sono in corso gli accertamenti. Spostandoci al settore dei trasporti, la società di gestione SAC ha reso noto che da fine settembre prenderanno il via le visite negli aeroporti di Catania e Comiso da parte dei 10 operatori, anche internazionali, ammessi alla seconda fase della procedura di privatizzazione per la cessione del 51% del capitale sociale. Intanto, dai dati del rapporto sugli esiti degli esami della motorizzazione relativi all'anno scorso, emerge che a Catania si registra un numero inferiore di bocciati rispetto al resto d'Italia, con le donne che fanno registrare risultati migliori nelle prove di guida. A Palermo, l'aggressione alle forze dell'ordine avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Falsomiele ha spinto Confartigianato a chiedere una riflessione più ampia sulla presenza dello Stato e sulle modalità con cui viene garantita la sicurezza nelle periferie. Sempre nel capoluogo siciliano, il consigliere comunale Antonino Abbate ha promosso una raccolta firme per chiedere l'installazione di un semaforo pedonale in piazza Pietro Micca per garantire maggiore sicurezza agli studenti che frequentano la scuola Borsellino. Spostandoci sui Nebrodi, tornano tutte le domeniche di ottobre le manifestazioni gastronomiche di Ottobrando a Floresta, con appuntamenti dedicati ai prodotti tipici locali a partire dalla sagra del suino nero. Restando a Palermo, l'Arnas civico di Cristina Benfratelli ha ricevuto 3 riconoscimenti alla seconda edizione del premio Best in Sanitas per le attività nei settori della chirurgia, dei trapianti e della cardiologia. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia si è soffermato sul pareggio a reti inviolate del Catania contro il Barletta, evidenziando i segnali incoraggianti mostrati dalla retroguardia a 3 schierata in campo, nonostante la fase offensiva debba ancora registrare dei progressi. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Un'area di bassa pressione nelle prossime ore apporta dell'instabilità in Sicilia, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, fenomeni che tenderanno poi ad attenuarsi in serata. Clima caldo ed estivo ma con temperature non oltre i 28 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta potremo avere qualche fenomeno sparso in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu mi dici che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Gianni Celeste. Perché si bella?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non ti ha scordato.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13

0: 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 15 e un minuto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore apporta dell'instabilità in Sicilia, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, fenomeni che tenderanno poi ad attenuarsi in serata. Clima caldo ed estivo ma con temperature non oltre i 28 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta potremo avere qualche fenomeno sparso in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Le migliori

0: Nino D'Angelo, no jeans e na maglietta.
1: No jeans e na maglietta, una faccia quel sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione e non la tiro ancora.

managaccio, dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai solo luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio,

0: Paola Pezzone, che ci sta?
1: Magari

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto buffa.
3: Non te la viva sposa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
1: Franco Stacco, Lola.

Angelo Mauro, d'Intouchalet.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 in punto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La soprano Katia Ricciarelli è stata ospite nel programma televisivo di Rai 1, condotto da Caterina Balivo, dove ha parlato del dolore per la scomparsa della sorella Maria Luisa, deceduta in un tragico incidente. Nel settore della gestione del risparmio, Azimut ha siglato un accordo per acquisire il restante 49% di Kennedy Capital Management, completando così la partnership strategica avviata nel 2022 e portando la partecipazione al totale. Le borse internazionali hanno registrato un'apertura positiva. Con Wall Street in rialzo, il Dow Jones è salito dello 0,49%, il Nasdaq dello 0,79% e l'indice S&P 500 dello 0,57%.

0: Tema della criminalità organizzata, il presidente del Veneto Alberto Stefani, intervenendo assieme alla procuratrice distrettuale antimafia di Venezia, Alessandra Dolci, al liceo Brocchi di Bassano del Grappa, in memoria di Rosario Livatino, ha dichiarato che la mafia non riguarda soltanto le regioni del sud, ma coinvolge fortemente anche il Veneto. Sul fronte delle iniziative dedicate al benessere lavorativo, Doctolib ha promosso la settimana della felicità sul lavoro, con un test per valutare il benessere dei dipendenti, mentre un medico ha sottolineato che il vero indicatore non è l'assenza di stress, bensì la capacità di recuperare. Per lo sport, tanti ex campioni, da Guarneri a Cordoba, da Cambiasso a Toldo, hanno partecipato ai funerali di Sandro Mazzola, ricordato dagli Ultras con lo striscione che custodisce il suo nome nella storia dell'Inter. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte dell'isola, avremo però già in mattinata qualche fenomeno a tratti sul versante tirrenico che nel corso del pomeriggio sera tenderanno gradualmente ad estendersi anche al versante ionico in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 27-28 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Rocco Ante Geolier, che mi chiama fa? Ma lo

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Come si è fatto questo carosi? Io mi ricordo quando sei venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce, siamo con te.
4: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Zoe, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte di

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milan. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Arrivata, buon pomeriggio, belli, ci siamo, inizia la nuova puntata del nostro C'è si sente, anche oggi, vabbè sì, la telecamera là sotto, adesso la sistemo, anche oggi inizia la nuova puntata, quindi io vi aspetto come sempre al 388-8292-885, iniziate a scrivermi, datemi il ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti, ci siamo!

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Non basta tu guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Basta che ti vedi so contenta, una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che sei innamorata di me.
5: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorata di te. Basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta pochi te, perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: I momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Men su Bella Radio, siamo ritornati. Allora, sto distruggendo tutto oggi. Buon inizio settimana, ragazzi! Come state? Tutto bene? Buon lunedì, innanzitutto. Direi che è arrivato il momento di iniziare a leggere i vostri messaggini. Come state? Avete passato un buon weekend? Dove siete stati? Cosa avete fatto? Raccontatemi, raccontatemi! L'avete sentita la mia nuova canzone? No, perché ora ve la faccio ascoltare io, ovviamente. È uscita venerdì, quindi insomma adesso vi ammazzerò un cervello. Sappiatelo, dobbiamo farla diventare virale. Condividiamo audio, condividiamo tutto. Vi leggo, allora. Buon pomeriggio, Mary, sono Stefi. Un ti amo a mio marito l'Alfio, con un ti amo. Attacchi la live, siamo l'attacco tra un pochino. Ho il cellulare sotto carica, esattamente al 30%, ma ho il caricatore, quello super rapido, quindi penso una decina di minuti e arrivo in live. Poi abbiamo, ben arrivato, il mio amicone Salvuccio Viscoso. Ben arrivata, principessa, buon inizio di settimana, saluto te. Bella Stella, tutti gli amici che menziono sempre con ti voglio bene. Poi dice, ti faccio i miei complimenti per l'ultimo brano, bellissimo, me lo dedichi? Certo, sa, tra pochissimo la mettiamo e te la dedico con tutto il cuore. Sei mio. No, cioè, ti vedo entrare piano, la giacca appesa al dito, sorridi poi mi prendi. No, la cantiamo dopo tutti insieme e te la dedico tutta per te, Salvu, con un ti voglio bene immenso. Tra un pochino continuiamo con i messaggini, adesso arriva Miss Ride insieme ad Emiliana Cantone. Tu mi fai vivere? A tra poco!

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare, acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Bella. Canzoni napoletane.

Bionda, mora o rossa? Come la vuoi? E tutte e due, tutte e tre, anzi. Va bene, 17:44, buon pomeriggio a tutti. Siamo ritornati come sempre. 388-8292-885, continuate a chiamarmi che tra un pochino iniziamo a rispondere al telefono anche i vostri messaggini. Adesso arriva Gianni Celeste, Canto d'amore.

aver sentito la voce di Johnny Celeste con questo bellissimo canto d'amore. Poi c'è Maddalena, ciao, una dedica al mio amore Massimo Fighera con Un ti amo. La canzone di Anthony, Solo per te, questa me l'avevi richiesta anche l'altro giorno e io ho dimenticato, quindi sì, oggi te la faccio ascoltare, Maddi, con tutto il cuore, la preparo subito. Nel frattempo vi ricordo sempre il 388 8292 885, e poi lo 095 87 39 658, che dopo parliamo e rispondiamo. Ciao Mary, sono Giusy, per le mie due gioie, mio marito Davide e la mia Noemi, un grandissimo vi amo. Buon pomeriggio, un saluto a tutto lo staff di Bella Radio, in particolare a te e alla tua splendida mamma, un saluto ai miei collaboratori. Oh tesoro, ciao a tutta Lobbistica Rossi, a tutta Lobbistica della ceramica, mi sei arrivata proprio quando è arrivato Celeste, te la dedico, lei è un amante di Celeste. Rosse, te la dedico a te, a tutta Lobbistica della ceramica, un bacione grande, che in questo momento siete sicuramente al lavoro, un bacio grande grande grande. Io continuo, voi continuate con i vostri messaggini e tutto il resto, che tra un po' si torna a chiacchierare. Arriva Anthony, Solo per te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella, sono le 17.56, noi siamo pronti, si continua. Chiudiamo la prima ora e pronti per aprire la seconda. Come sempre vi ricordo il 388-8292-885 per tutte le vostre chiamate, per tutte le vostre dediche, per tutte le vostre richieste. Allora, guardate chi mi è venuto a trovare! Vieni qua, in veste proprio sua, così come si presenta durante le
1: buonasera
0: serate.
1: Buonasera a tutti!
0: Abbiamo Orazio. Insieme.
1: Buonasera amici!
0: Ciao Orazio, come stai innanzitutto?
1: Benissimo, benissimo.
0: Ieri
1: è stata bellissima questa serata, bellissima davvero.
0: Ieri abbiamo fatto la serata di cui abbiamo parlato, avete sentito anche la pubblicità in radio, quella dedicata al piccolo Davide. Nel nostro piccolo siamo riusciti anche a raggiungere un'importante somma. Grazie a tutte le persone che hanno contribuito e che hanno lasciato anche nella loro impossibilità quel poco possibile che potevano. Adesso diciamo anche che ci saranno tante altre serate. Sempre 25, per la famiglia Castagna.
1: 25 ottobre abbiamo questa serata, sempre di Nino Russolo alla Paneria. Sempre chi vuole venire a cantare, TikTok, cantanti, qualsiasi, qualche artista, se si sente di fare, ma pure passa da Catania una canzone per piccolo Davide, per la famiglia Castagna, ragazzi. Magari un gesto, 50 centesimi, un euro.
0: Noi ieri abbiamo detto che l'unione fa la forza, con un piccolo gesto.
1: L'ho sentito. A Davide.
0: Ieri l'abbiamo visto, è stato in videochiamata tutto il tempo con noi e vi giuro, i brividi avevamo.
1: Infatti, se avessi avuto magari se non lo pacco perché non c'è vicicchiore.
0: Ci siamo commossi cosa... tutti, lo possiamo dire. Allora, abbiamo altre serate, no? La prima ce l'abbiamo.
1: Allora, abbiamo domani sera, siamo a San Birillo, un compleanno della bambina, siamo fuori. E chi vuole venire, ci sono pezzi da locanda, sta facendo una cosa bellissima per tutti quanti.
0: Gratuita, ovviamente.
1: Gratuiti, ragazzi, siamo ingresso libero. È un compleanno di questa
0: piccola principessina, bravissima. Che gli facciamo domani, gliela dedichiamo a lei.
1: Abbiamo 25 siamo a Pulciolupo,
0: da Corato, il re dei panini.
1: Bravo. E come? Siamo là, che ragazzi, chi vuole venire
0: anche lì gratuito, tutte gratuite.
1: Facciamo
0: sono
1: la canzone nuova, Mary. Sì. C'è la canzone nuova,
0: lo so, ora lo diciamo, aspetta, prima finiamo le serate e poi ci trasferiamo là.
1: Sì, adesso altra cosa che dobbiamo dire è il giorno 27 che siamo
0: alla spaghetteria di Lorenzo.
1: Allora siamo alla via Zialisa, ragazzi, venite, ci sono pure bonus di benzina.
0: Aspetta, detta così non si capisce che vuol dire.
1: Aspettate,
0: bonus. No, aspetta che mi sa bloccò magari come. Non sono bonus, regaliamo dei buoni,
1: buoni di benzina. Poi
0: buoni.
1: C'è pure regalo imbastitrice, qual è?
0: Allora ve lo spiego io, giorno 27 ci saranno i buoni, basta venire, non dovete mettere soldi, ci sono dei biglietti che prendeteli. E ci sono, quanti buoni ci saranno?
1: 10 bonus da 15
0: 10 buoni,
1: euro.
0: Da 15 euro.
1: Ma
0: quindi...
1: poi ragazzi c'è in ceffi.
0: Aspetta,
1: mamma mia.
0: Aspetta, ci sono 15 buoni, scusami, 10 buoni da 15 euro che verranno regalati. Poi ci sono anche dei sorteggi per due premi. Uno che è il robot per lavare e pulire il pavimento con la sua stazione. Avete presente il robot quello rotondo? Quello che voi potete andare a, diciamo, fare direttamente con il cellulare, con l'applicazione. Quello parte e vi pulisce e lava casa. E un altro invece è l'impastatrice. Quindi oltre i buoni di benzina da 15 euro ci sono anche questi due regali.
1: Appena stanno facendo una cosa bellissima, stanno facendo... C'è ogni una porzione di pasta con una bevanda, tutto gratuito, ragazzi.
0: Quindi
1: ingresso
0: venite
1: libero.
0: E mangiate!
1: Ragazzi, mi raccomando, a Romini, come venite qui a mangiare qualcosa, venite, dai, facciate il bello piatto di pasta, con pisci spada, ci sono quattro tipi di pasta, carosse.
0: E non vi dobbiamo dire
1: niente. E Lorenzo, non si può, si vola, dai, si vola.
0: E anche questa è gratuita, e in più...
1: Gratuita, ingresso libero, ragazzi, ci siamo veri, Francesca Farina, vita mia, Lorenzo Tigre...
0: C'è Mary Milani, Ciuarini magari.
1: Mary Milani, carosi. Il 27 va. Aspettiamo da perché andiamo a ballare tutto pare.
0: Esatto.
1: E c'è una carina nuova.
0: Rosi. Bravo. Che appunto oggi ci sarà anche qualche piccolo spoiler perché verrà fatto il video proprio qui e quindi tra pochissimo ci sarà lo spoiler anche di questo. Ringraziamo Alessio Ventaloro che lui è nel suo mondo anche
1: non
0: se abbiamo il microfono aperto proprio tutte cose di tutta
1: l'era.
0: No, e come faccio? Non ce l'ho, là si sta vedendo. Si vede, là. Ecco, ci abbiamo Lorenzo.
1: Che carina! Ma non mi senti, stiamo già a maffolare,
0: vieni qua che non si vola. Quindi queste sono le nostre date, ve le abbiamo dette e poi per il resto vi terremo informati.
1: Bravissimo.
0: Adesso Orazio registrerà il video del nuovo brano che spoileriamo, come si chiama? No, gli a Catania no. Lo spoileriamo come si intitola il brano?
1: No,
0: non lo vuole spoilerare, va
1: ragazzi,
0: bene.
1: Però ora uscirà questa sera, penso uscirà questa
0: lo
1: sera
0: spoiler,
1: bravo.
0: Lo spoiler,
1: ragazzi, mi raccomando, pure il suono, 30 secondi del suono, magari camionista, pigli camionista, quando sento certo dei camionisti metti da una canzone, ora il suo tigre si vola sempre, balla con me,
0: balla con me,
1: ora il suo tigre si vola sempre.
0: Diciamo anche che ci sono dei brani in preparazione che sta preparando anche i sonni,
1: ci mandiamo un saluto a tutti i camionisti, perché da mattina alle sera sono, ragazzi, sempre

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno.

0: è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 18 e 8 minuti. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. ACI Sant'Antonio celebra i 200 anni dalla sua fondazione ufficiale, avvenuta con un decreto di Francesco I, firmato il 21 settembre del 1826, che univa il centro cittadino con le borgate circostanti. 54 giovani, in prevalenza studenti universitari di area umanistica, hanno iniziato questa settimana il servizio civile universale nei musei e nei siti culturali del Parco Archeologico e della Valle dell'Aci, dove resteranno impegnati per un anno. Restiamo nel Catanese, dove nella tarda serata di ieri si è registrata una violenta aggressione all'interno del triage del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, con il coinvolgimento di operatori sanitari, addetti alla sicurezza e il parente di un paziente. A Catania, l'università ha annunciato l'avvio di una campagna di prevenzione oncologica rivolta al personale docente e tecnico amministrativo, promossa a partire da ottobre dal centro di ricerca predist... Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro Metropolitan ospiterà da mercoledì 23 settembre a giovedì 1 ottobre 7 recite del capolavoro di Vincenzo Bellini, I Puritani, nell'ambito della 6ª edizione del Bellini International Context. Nuovi elementi emergono sul fronte giudiziario a riposto per la morte di Noemi Impellizzeri, dopo che il medico legale, nominato dalla famiglia, ha depositato accertamenti che, secondo quanto dichiarato, escluderebbero categoricamente l'ipotesi del suicidio. Passiamo a San Giovanni la Punta, dove la segreteria provinciale di Forza Italia ha nominato Nunzio Pedalino, nuovo commissario cittadino del partito, affiancato da Alessandro Chiara nel ruolo di vicario. Ancora in ambito istituzionale, si è insediato questa mattina il nuovo vicario del questore di Catania, il primo dirigente della Polizia di Stato, Salvatore Montemagno, che prende il posto di Giuseppe Anzalone. Ci spostiamo a Palermo, dove la giunta comunale ha bocciato la proposta di partenariato pubblico-privato, avanzata da una società straniera per la gestione dei servizi di cybersicurezza dell'ente. Sempre nel capoluogo siciliano, il sindaco Roberto La Galla ha aperto a Palazzo Comitini un convegno dedicato ai rifiuti e alla sostenibilità ambientale, sottolineando l'aumento della raccolta differenziata e la necessità di una linea dura contro gli abbandoni illeciti. Restando a Palermo, il cinema Rouge et Noir ospita la presentazione del nuovo romanzo di Gian Mauro Costa, intitolato Gli Immortali e edito da Mondadori. Intanto, sul fronte scolastico, l'Istituto Comprensivo Dusmet Doria ospita la terza tappa del tour STEM for Kids, un'iniziativa volta ad avvicinare i più piccoli alle discipline scientifiche attraverso attività pratiche. A Messina, il Policlinico Universitario G. Martino è stato premiato nel corso della 2ª edizione della manifestazione Best in Sanitas per 2 storie di buona sanità registrate nel corso del 2025. Sul piano delle infrastrutture regionali si riaccende il dibattito sul futuro del consorzio per le autostrade siciliane dopo le recenti proposte di commissariamento e trasferimento della rete allo Stato. Per lo sport, nell'analisi sulla squadra del Catania, il giornalista Alessandro Vagliasindi, intervenuto a Telecolor, ha evidenziato diversi aspetti da valutare in vista della prossima sfida di campionato a Caserta dopo lo 0-0 contro il Barletta. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte dell'isola, avremo però già in mattinata qualche fenomeno a tratti sul versante tirrenico che nel corso del pomeriggio sera tenderanno gradualmente ad estendersi anche al versante ionico in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 27-28 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio. Sono le 18 e 13 minuti.
5: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. ACI Sant'Antonio celebra i 200 anni dalla sua fondazione ufficiale, avvenuta con un decreto di Francesco I, firmato il 21 settembre del 1826, che univa il centro cittadino con le borgate circostanti. 54 giovani, in prevalenza studenti universitari di area umanistica, hanno iniziato questa settimana il servizio civile universale nei musei e nei siti culturali del Parco Archeologico e della Valle dell'ACI, dove resteranno impegnati per un anno. Restiamo nel catanese, dove nella tarda serata di ieri si è registrata una violenta aggressione all'interno del triage del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, con il coinvolgimento di operatori sanitari, addetti alla sicurezza e il parente di un paziente. A Catania, l'università ha annunciato l'avvio di una campagna di prevenzione oncologica rivolta al personale docente e tecnico amministrativo, promossa a partire da ottobre dal centro di ricerca Predist. Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro Metropolitan ospiterà da mercoledì 23 settembre a giovedì 1 ottobre 7 recite del capolavoro di Vincenzo Bellini, I Puritani, nell'ambito della 6ª edizione del Bellini International Context. Nuovi elementi emergono sul fronte giudiziario a riposto per la morte di Noemi Impellizzeri, dopo che il medico legale, nominato dalla famiglia, ha depositato accertamenti che, secondo quanto dichiarato, escluderebbero categoricamente l'ipotesi del suicidio. Passiamo a San Giovanni la Punta, dove la segreteria provinciale di Forza Italia ha nominato Nunzio Pedalino, nuovo commissario cittadino del partito, affiancato da Alessandro Chiara nel ruolo di vicario. Ancora in ambito istituzionale, si è insediato questa mattina il nuovo vicario del questore di Catania, il primo dirigente della Polizia di Stato, Salvatore Montemagno, che prende il posto di Giuseppe Anzalone. Ci spostiamo a Palermo, dove la giunta comunale ha bocciato la proposta di partenariato pubblico-privato, avanzata da una società straniera per la gestione dei servizi di cybersicurezza dell'ente. Sempre nel capoluogo siciliano, il sindaco Roberto La Galla ha aperto a Palazzo Comitini un convegno dedicato ai rifiuti e alla sostenibilità ambientale, sottolineando l'aumento della raccolta differenziata e la necessità di una linea dura contro gli abbandoni illeciti. Restando a Palermo, il cinema Rouge et Noir ospita la presentazione del nuovo romanzo di Gian Mauro Costa, intitolato Gli Immortali e edito da Mondadori. Intanto, sul fronte scolastico, l'Istituto Comprensivo Dusmet Doria ospita la terza tappa del tour STEM for Kids, un'iniziativa volta ad avvicinare i più piccoli alle discipline scientifiche attraverso attività pratiche. A Messina, il Policlinico Universitario G. Martino è stato premiato nel corso della seconda edizione della manifestazione Best in Sanitas per due storie di buona sanità registrate nel corso del 2025. Sul piano delle infrastrutture regionali si riaccende il dibattito sul futuro del consorzio per le autostrade siciliane dopo le recenti proposte di commissariamento e trasferimento della rete allo Stato. Per lo sport, nell'analisi sulla squadra del Catania, il giornalista Alessandro Vagliasindi, intervenuto a Telecolor, ha evidenziato diversi aspetti da valutare in vista della prossima sfida di campionato a Caserta dopo lo 0-0 contro il Barletta. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
5: Bella.
8: Non solo alcolici.
11: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
11: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
11: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
11: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454.
12: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
13: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
14: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
13: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
14: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
13: 342 64 18 410.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: esageratamente. C'è anche Alessio Ventaloro oggi qui con noi, sempre presente. Ieri lui ha fatto la fonia, service e tutto il resto. Io ringrazio, anzi noi vogliamo ringraziare sempre tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della serata per Davide. Allora, io tra un pochino rispondo al telefono. Qui si è trasformato in palco, è successo il panico qua dentro. Si vede Orazio che passa, strapassa, non si sta a capire più niente. Comunque questa sera ci sarà ufficialmente fuori. Non spoilerare, non spoilerare, non spoilerare.
1: Ma 30 secondi, ragazzi.
0: Diciamo tra un'oretta ci sarà lo spoiler.
1: Ragazzi, usate il suono. Grazie a tutti di vero cuore. Dopo si scatena un panico.
0: Ora dopo vediamo.
1: Ragazzi, sempre Alessio Vendolo, il mio medico, sapete che è il mio medico. E sono...
0: Allora, se tu te ne vai ancora più lontano, sembra che stai parlando dal bagno, tipo il Papa. Lì il microfono è qua.
1: Ci sono pure altre due canzoni. Che stiamo uscendo altre due canzoni. Questa è la prima. Ora usciamo altre due canzoni.
0: Te le devi pronti, che ci sono tante novità.
1: Che carnevale si balla.
0: Non
1: mi
0: solo.
1: Mi vedete a te bagno, magari andate sopra il cene, che abbaca cammino il teno. Mi vedete da sopra.
0: Lo vediamo anche sui ponti.
1: Magari su Valerio, però.
0: Su Valerio a ballare! Torniamo dopo!
1: Ti mando un bacio a tutti.
0: A dopo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

sei bella vestita da sposa, come sei bella papà. Va, amarone da compagno, amarone da compagno.

Ed oggi, a grande richiesta, dopo È solo amore di Mary Milani, vi presento a tutti Ares. Per chi è in radio, ovviamente, non può vederlo, ma oggi è venuto a trovarci il nuovo arrivato in famiglia, ovvero il piccolo Ares. Eccolo qui. Raga, la nuova mascotte della famiglia di Bella Radio, Ares. E oggi resterà con noi fino a fine puntata questo piccolo peloso. Nel frattempo vi ricordo il 388-8292-885. Ho tantissimi messaggini ancora da leggere. Ciao Mary, volevo mandare un grosso bacio al mio grande amore Salvuccio Manganaro con una dedica, ovvero Ciro Rigione, mille cose da parte di Tania, Giordana e Matteo, con un grande ti amiamo. Adesso gliela mettiamo la canzoncina, gliela metto tra pochissimo, voi continuate a scrivere 388 8292 885. A tra poco!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: La voce di Pino Valentino, non da già perdere su Bella Radio alle 18.46, ancora un buon pomeriggio a tutti. Un ti amo tanto per il mio papà, che è Giordana, per il papà non mi chiede come... Salvuccio Manganaro, ok, l'ho trovato, lei mi richiede Rosario Miraggio, fammi sta con te, sì tesoro, te la faccio ascoltare, anche perché questo brano è bellissimo, quindi lo mettiamo subito. Nel frattempo vi ricordo sempre il 388-8292-885 per quelli che sono i vostri messaggini. Abbiamo un messaggino vocale, vediamo chi ci parla.
1: A me bene donna, dai un bacione a mio amico Lazio Tigre e a mio amico Alessio Vendaloro.
0: Ok.
1: Mi fai ascoltare qualche canzone di Maria Nazionale?
0: Allora, io non ci arrivo perché siamo...
1: Angelo.
0: Vabbè. Ciao tesoro, non ci arrivo perché siamo in chiusura. Facciamo che ti dedico la mia, che è uscita venerdì, ancora non l'ho passata. E questa cosa non v'unonzia, perché non può finire la puntata se non mettiamo la mia nuova canzoncina. Quindi facciamo che Fammi sta con te arriva tra pochissimo, visto che me l'avevate richiesta. Ma adesso vi ascoltate tutti, compresa io, il mio nuovo brano uscito appunto venerdì, ve lo ricordo, la dedico al mio amicone Salvuccio, mi scuso che gliel'avevo promesso. Salvu, è tutta per te. Arriva la Milani con il nuovo brano, Sei mio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: O tieno coraggio partire in da 10 minuti. So pronto a tirare tutto quello che hanno

Ed è arrivata anche la meravigliosa canzone di Rosario Miraggio, Fammi sta con te, per chi me l'aveva richiesta. Raga, noi abbiamo finito. Adesso ritorniamo con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Vado velocemente a leggere un messaggio, ma così rapida, chiedo scusa per tutti quelli che non sono riuscita a leggere. Buonasera, potete mettere se c'è tempo la canzone di Alessandro Fiorello, Un bacio da Mimes da Catania. Ciao tesoro, purtroppo non arrivo perché sono in chiusura, devo accontentare chi mi aveva richiesto, Ciro Rigione con Mille cose te. Però vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 19, sempre con i nostri messaggini, le nostre telefonate e tutto quello che di solito facciamo all'interno del Cioè si sente. Adesso ritorniamo con Sotto il cielo rosso azzurro, quindi a tra poco e a domani. Un bacione a tutti!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 in punto. News.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le fonti informate a TMZ hanno riferito che la famiglia di Presley Gerber è stata informata circa la presunta causa del decesso del 27enne, mentre si attende l'esito dell'autopsia. Il capitano della Svizzera e centrocampista del Sunderland, Xhaka, ha ammesso la frode sul pass Covid e ha chiesto scusa, spiegando di aver agito in preda a paura e incertezza, definendo il fatto un errore che ora rischia di costargli il carcere e una lunga squalifica. Nel processo che vede imputato Francis Kaufman, accusato di aver ucciso l'ex compagna insieme alla figlia Andromeda, i testimoni ascoltati oggi in aula hanno dichiarato che Anastasia era impaurita da Kaufman. Dal Ministero della Salute, Mennini ha sottolineato l'importanza di investire in prevenzione, cure e trattamenti per favorire la salute e il PIL, rimarcando quanto sia necessario puntare sulla diagnosi precoce e sulle nuove terapie, a maggior ragione per le malattie rare. Nuovi incidenti sul lavoro hanno registrato un primo tragico bilancio di 2 morti e un ferito grave nel Parmense e nel Potentino, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita in una cava di sabbia a causa di un forte trauma da schiacciamento accanto a un macchinario. È tornato a scuola il 14enne di origini congolesi, che nei giorni scorsi ha fermato il compagno dopo l'aggressione alla professoressa, venendo accolto dalla comunità scolastica e minimizzando il proprio gesto con le parole: qualcuno doveva fermarlo, mentre il ministro Valditara lo inviterà al ministero. Nel frattempo, parlando delle chat violente legate al caso della professoressa accoltellata in una scuola media di Roma, alcuni ragazzi all'uscita di un istituto della capitale hanno spiegato che accedere a determinati gruppi online e essere avvicinati da persone con cattivi intenti è molto più facile del previsto, a causa di piattaforme poco controllate. La professoressa Isabella Marsilio, accoltellata da un 13enne nella scuola media Giovanni Verga di Roma, ha rilasciato una testimonianza in esclusiva per tutelare la sua identità, rivolgendo un messaggio diretto al ragazzo, per dirgli di non avere paura di tornare davanti a lei. Spostandoci sul fronte della criminalità organizzata, il presidente del Veneto

0: un immobile precedentemente occupato abusivamente, tale acquisto impedirà qualsiasi forma di regolarizzazione o corsia preferenziale per chi lo ha occupato. A livello europeo, il commissario per i trasporti Apostolos Tsitsikostas ha evidenziato che i mercati del carburante per aviazione sono sotto pressione con il ritorno del rischio di carenze, segnalando come la situazione nello stretto di Hormuz continui a destare profonda preoccupazione in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La direzione aziendale della Ferrero ha comunicato alle organizzazioni sindacali la definizione di un premio legato agli obiettivi, relativo all'esercizio 2025-2026, che riconoscerà oltre 2.500 euro lordi ai 7.000 dipendenti italiani. In Spagna, la controllata di Enel, Endesa, ha avviato i lavori di ammodernamento del parco eolico Coriscada, nei comuni galiziani di Magnon e Ortigueira, un intervento che permetterà di diminuire sensibilmente il numero di pale eoliche, sfruttando le migliori tecnologie disponibili sul mercato. Per lo sport, la stella del calcio francese Kylian Mbappé ha raccontato che Zinedine Zidane provò a portarlo al Real Madrid quando aveva 13 anni, definendo la situazione come un film, in vista della nuova fase che lo vedrà lavorare con lui come commissario tecnico. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte dell'isola, avremo però già in mattinata qualche fenomeno a tratti sul versante tirrenico che nel corso del pomeriggio sera tenderanno gradualmente ad estendersi anche al versante ionico, in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 27-28 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro.
1: Sotto il cielo rosso azzurro.
0: Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
2: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
3: Ed eccoci ritornati con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Ben ritrovati a tutti, buon lunedì. Come sempre vi ricordo che potete interagire con noi direttamente tramite la nostra WhatsApperia, il 388-8292-885, oppure potete intervenire telefonicamente allo 095-87-39-658, o ancora potete entrare direttamente nella nostra live su TikTok, dato che vi possiamo leggere in tempo reale. Io vado a dare il benvenuto e il ben ritrovati a loro. Ferdinando Toro, Luca Mammana, bentornato anche a te che l'ultima volta non ci sei stato, e anche al nostro Pietro. Buon pomeriggio,
4: baci,
3: ragazzi.
4: Baci, baci.
5: Ciao Mary, ciao Ferdinando, ciao Pietro.
6: Buonasera a tutti, ciao Mary.
7: Buonasera ragazzi.
6: Allora, come ha detto Mary poco fa, vi invito a mandare messaggi, a darci quello che è il vostro pensiero, perché oggi noi il nostro pensiero ce lo siamo fatti, no? Siamo qui, abbiamo parlato anche fuori le quinte di quella che è quella situazione attuale del Catania, perché purtroppo ci lascia ancora con l'amaro in bocca. Questo turno non ha dato nessuna certezza, non ha dato nessuna conferma di quello che è stato fatto. Ancora siamo lì a cercare di capire l'identità reale di questa squadra, perché realmente non ci siamo resi conto, forse non abbiamo ancora quella sicurezza di poter dire questa partita la vinciamo, questa può essere facile, lascia tutto un po' nel dubbio, e questo è veramente un problema, cosa che l'anno scorso forse non avevamo, forse come gli altri anni non abbiamo mai avuto, perché veramente al massimino

0: sempre stato un fortino. E invece oggi ci ritroviamo che le altre squadre vengono qui a passeggiare. Questa è una cosa che già ne abbiamo parlato ampiamente, ma il problema è reale, è capire cos'è che succede a questi ragazzi e soprattutto qual è il problema che ci porta a subire il gioco degli altri. Pietro, tu ti sei fatto un'idea, hai un tuo pensiero?
1: Il mio pensiero è che la storia si ripete, perché dopo Ferraro con la promozione in anticipo dalla Serie D alla Serie C si passa a Tabbiani per un gioco aggressivo dove si viene smantellata la squadra e viene ricostruita. Ovviamente squadra nuova, mister nuovo, ci vuole un po' di tempo. All'epoca Tabbiani diedero 12 giornate e poi fu esonerato per prendere Zeuli e poi Lucarelli. Stessa situazione quest'anno con l'anno scorso, che si veniva da 2 anni di progetto toscano, dove la squadra già al secondo anno si conosceva ed è stata rinforzata, giocavano praticamente a memoria. Quest'anno si riparte con un nuovo progetto, nuovo mister, quasi 11 giocatori nuovi e quindi ci vuole del tempo. Tempo a Catania non ce n'è, perché è già troppi anni che siamo in Serie C, quindi per me è tutto normale, la storia che si ripete.
0: Allora tu pensi che sia soltanto un problema di programmazione fatta sbagliata già negli anni e comunque un progetto tecnico è già fallito già anni prima, no? Allora qui diciamo che si naviga a vista.
2: Esatto.
0: Luca, il tuo pensiero?
3: Il mio pensiero che sì, tempo, ma tempo di che? Perché già considerando le partite di Coppa Italia minore, 6 partite di campionato, penso che abbiamo fatto una media di 10 partite.
1: Quasi 10 partite.
3: 10 partite. Ma cosa abbiamo visto? Io purtroppo voglio essere un po' pessimista. Quello che vedo ora è una squadra mediocre da metà classifica. Non so quanto me ne manderanno a dire ora,
0: no,
3: tutti quanti.
0: I risultati dicono questo, ed è naturale.
3: Dobbiamo aspettare l'attaccante che segna, dobbiamo aspettare il centrocampista che va in forma, dobbiamo aspettare Longo che dà il suo gioco ai ragazzi. Cioè, quest'anno la parola fondamentale è aspettare.
0: E dobbiamo anche aspettare di sapere i risultati dell'esame strumentale per capire cos'è successo a Russo, che era l'unico che finora stava dando delle certezze, perché comunque aveva fatto 3 gol, non è il massimo, però dava davanti un peso importante, cosa che allo stato attuale Coda, per quello che sta facendo vedere, ancora non è ritornato. Caturano, nonostante ciò, ritornerà dalla prossima giornata disponibile dopo aver scontato le 6 giornate di squalifica. Rimane pur sempre un'incognita, perché l'anno scorso ci ha delusi, un po' forse per colpa di Toscano, un po' forse per colpa sua. Speriamo che magari quest'anno riesca a ritrovare se stesso, e così noi possiamo vedere il Caturano visto nelle altre piazze.
3: Poi un'altra cosa che volevo dire, la storia si ripete anche con gli infortuni, sì. Perché siamo sempre là, punto e da capo.
0: Ovviamente. Un infortunato a partita.
3: Cioè abbiamo una media da promozione.
1: Ma se tu ti vai ad allenare al Valentino Mazzola, che è un campo sintetico, vai a giocare al Massimino, che è di erba naturale, il tuo corpo ne risente. Infatti Flavio Russo, speriamo che non si è fatto niente, lui domani farà, come diceva prima Ferdinando, gli esami strumentali, e speriamo che non si sia fatto male, ma secondo noi... Comunque, giovedì sapremo i risultati.
0: Vabbè, speriamo che sia soltanto una semplice contrattura e magari per un paio di giorni tutto possa passare. Io non penso che sia una cosa molto grave, anche perché... ha fatto alzando la gamba per prendere il pallone, ha sentito sicuramente qualcosa dietro, ma non penso sia una cosa complicata, perlomeno questo è quello che ci auguriamo. Ritornando al discorso che stavamo facendo poco fa, è naturale che così, ragazzi, non va bene. Io attribuire le colpe a qualcuno, dico, che ne so, la società o il giocatore o l'allenatore, io allo stato attuale non so dare una colpa specifica, perché per me il problema è sicuramente un problema di progettazione, come quello che dicevamo poco fa con Pietro. Dico, ma loro si rendono conto che noi affidiamo a loro le speranze di una eventuale promozione tutti gli anni? L'abbiamo fatto anche quest'anno con gli abbonamenti. È una cosa che mi dispiace quest'anno, vedere tanti spazi vuoti, che anche è dettato dal fatto che la squadra va male. Per 12.000 abbonati si sentono tutti, le curve alla fine rispondono sempre presenti. Io dico, ma a spegnere l'entusiasmo del catanese ci vuole poco, e sì, lo sappiamo tutti, già l'abbiamo visto. Siamo arrivati dopo la partita col Picerno con l'ottimismo che a Catania il Barletta non avrebbe portato un punto via. E invece alla fine ci siamo ritrovati che, non con, come posso dire, due punti persi, ma bensì un punto guadagnato.
1: Punto guadagnato, perché se l'arbitro convalidava il gol all'89esimo di Silva, il colpo di testa dove la difesa era imbambolata, il guardalinea ha alzato subito la bandierina, poi è andato a rivedere al FVS, l'arbitro non ha visto granché, perché le immagini che vediamo noi da casa o dei monitor che abbiamo là allo stadio sono quelli che vedono l'arbitro, non ha visto granché, ha dato ragione al guardalinea, perché quei ragazzi, quello là può essere gol.
0: Io onestamente l'ho riguardato. Allora, se si parla di fuorigioco, si sta parlando di proprio una scarpetta, però naturalmente l'immagine non chiarisce bene la dinamica del fuorigioco, però io credo che, rivedendo le distanze anche sulle linee, secondo me ha il corpo in avanti e il guardalinea avrà segnalato quello, ma si parla di pochissimo, ma non, attenzione, non si deve arrivare a quelle situazioni.
1: È stata una dormita generale, al 90esimo non si può.
3: Sì, però ragazzi, è anche vero che noi il primo tiro in porta pesante l'abbiamo fatto al 75esimo. Cioè, no, ci stiamo rendendo conto, cioè, dove ci porta tutto questo?
0: Luca, era una cosa che avevamo discusso qui venerdì sera, se
1: dicevamo di stare attenti al Barletta.
0: E soprattutto non cadere nei loro tranelli. Tatticamente loro hanno fatto la solita partita che fanno, e ho visto già giocare altre volte, cioè non hanno rinunciato al loro credo tattico, e alla fine noi ci siamo caduti come polli e gli abbiamo regalato di più di un uomo. Lasciamo stare il discorso della formazione, che alla fine si schiera a tre con Lunetta che scende a dare una mano, a quattro in fase di non possesso, che per me
1: a 5, perché c'era anche Bruzzanite dall'altra parte che faceva il terzino avanzato.
0: Sì, però dico, no, non si può, non lo so. Noi stasera ci siamo schierati a 3 anche noi. Siamo
3: a 3. E difese, consideriamo, però, anche un'altra cosa, che ora domenica c'è una partita cambiato, molto rognosa.
0: Scusa, abbiamo cambiato modulo anche noi.
1: No, prima eravamo, ci sconfessiamo, come Longo si è sconfessato.
0: Tanto salutiamo Danilo che...
3: Ragazzi, piccola parentesi anche noi nel nostro piccolo per il grande campione italiano.
2: Vi posso leggere qualcosina? Che sì, voi parlate, ma qui mi arrivano tanti messaggi. No, vai Luca, vai. Poi
3: no, vabbè, continuate, allora dillo.
1: No.
3: Volevo anche noi una piccola parentesi su Sandro Mazzola, la facciamo.
1: Mazzola, dai, un grande campione che è scomparso.
3: Una parentesi piccola, scusate se mi sono permesso di farlo.
2: Leggo io. Allora,
0: scusami Mary, questa me lo devi. È perché tu sei interista.
3: La lingua.
1: Vabbè, dai, campione dell'Italia, dai.
2: Mi voglio leggere un po' quello che pensa anche chi ci ascolta. Per esempio, c'è il Pirata Nero, cercherò di modificare un po' il messaggio, però per farvi capire anche come scrive. Ci sono giocatori che pensano ad altro. Vedere un poco carino come Caturano mangia pane a tradimento.
3: No, mangiava cozze l'altro giorno.
2: Ecco, gamberi
1: fritti. Per i poverini, lui.
0: Gamberi fritti.
3: Abbiamo visto video, mangiava non pane, però.
0: Comunque, lasciando stare Caturano, ancora non l'abbiamo visto. Magari dalla prossima settimana in poi, magari ci dimostra realmente qualcosa. E poi,
2: ma manco nella scorsa stagione l'abbiamo visto.
0: L'anno scorso, infatti, ho detto poco fa, forse era colpa di, abbiamo attribuito le sue brutte prestazioni, comunque prestazioni.
1: Veniva da una pubalgia durata fino a novembre.
2: Comunque, il Benevento l'anno scorso ha vinto con allenatore della primavera. Longo non ha colpe. E poi ancora, domenica si prospetta un altro cambio di modulo? Il Catania ha schierato Lunetta in marcatura su Cicerelli.
1: Lunetta in marcatura, hanno cambiato squadra Lunetta.
3: Perché partita si vince?
2: Quello ha scritto Gaetano.
1: Gaetano.
3: Dov'è lì? Non lo credo.
1: L'ostriche con Caturano si mangiava forse.
2: Era mangiapane. Luca l'ha detto che si allora ragazzi, siccome c'è la pausa, andiamo puliti.
0: Magari avrà scritto male, invitiamo a riscrivere di nuovo Gaetano. Il messaggio.
1: Vabbè, forse Gaetano voleva dire nella stessa lato distributivo del gioco.
0: Forse voleva dire che Simbosi, è vero, si pestavano i piedi, però dico, ci può stare. Non è funzionata bene quella catena sulla sovrapposizione.
2: State zitti, che c'è un messaggio importante. Noi dobbiamo andare in Malesia questa volta. Salutiamo Trichini, un bacio.
0: Ciao, Ture.
2: Malesia, Malacca.
0: Salvo.
2: Sempre forza Catania.
0: L'invito quando ritorni a Catania.
2: Senti, l'invito è nostro, ci dobbiamo andare noi, ma non capisci.
0: No, ma lui deve venire qui a raccontarci cosa ha fatto in Malesia.
2: Ma noi lo vogliamo vivere.
0: L'altra volta.
3: Forse allora, scusa, se riuscite questo non passo, dobbiamo andare.
0: Stavo dicendo che l'altra volta con Salvo, che eravamo al telefono, poi si è messo a far parlare quelle persone asiatiche in catanese. Questo è bellissimo.
2: Vero. Ha scritto con piacere. Ragazzi, ci fermiamo in pausa, ritorniamo tra pochissimo.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le Orofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
13: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
12: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
13: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
12: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
13: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Per la tua pubblicità?
14: Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ritornati dopo questa piccola pausa. Allora ragazzi, abbiamo dei messaggini vocali. Ditemi un po' se vogliamo iniziare ad ascoltarli e poi dopo apriamo altri argomenti, perché ce ne sono diversi.
3: Vai.
2: Allora, iniziamo subito con il primo, vediamo chi ci parla. Ricordo sempre il 388-8292-885 per i vostri messaggi. Potete anche scrivere, non per forza vocale.
15: Signore, buonasera a tutti. Agatino Chiarenza. Allora, io sono un grande tifoso. Allora, il problema non è la colpa o di Dabbiani, o di Longo, o di Toscano, o l'anno scorso quando hanno preso a Bialle. Il problema è che non c'è un progetto tecnico come si deve, perché il primo anno di Toscano, quando ha preso il duo Toscano Fanciano, era per la Lega Pro, era erano due ottimi professionisti. Poi c'è stato il primo anno della fiduciana che non è stata pagata, che Fagiano aveva preso come Mero, l'aveva preso come Lescano, aveva preso giocatori che poi non sono venuti. Il problema, io non me la prendo né con Toscano, né con Dabbiani, né con Lucarelli, né con Seole. La Coppa ce l'ha, secondo me è della società, che è una società incompetente a mille per mille. Perché se si deve fare un progetto tecnico, il progetto tecnico se ne deve andare a buon fine. Se il signor Toscano gli chiede dei giocatori, la società zitta zitta li deve prendere. Non è capito, a picchiare a un giocatore e ne prende un altro. Se quello vuole quei giocatori che sono adatti al suo gioco, deve prendere quei giocatori. Non capiscono gli altri giocatori. E poi ogni anno finisce l'anno prossimo. Cioè, siamo Catania, non siamo a casa, siamo... non offendendo Scafatese o Balletto o Brindisi o Bari, siamo noi Catania, cioè in Serie A quando qua veniva la Juventus, veniva l'Inter, veniva il Milan, se ne uno con le ossa rotte se ne andavano. Cioè ora arriva Balletto, mi chiede se non fa partita, arriva Scafatese e mi fa partita, ma che stiamo giocando? Non può andare avanti così.
0: Io sono d'accordo con Agatina, il suo pensiero per me non fa una piega. È naturale che noi ogni anno diciamo sempre cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare. È naturale che da quando è iniziato, diciamo, la nostra Lega Pro, se poi non è mai più finita, abbiamo visto molti disastri. Ogni anno c'è sempre stato un problema, a volte anche di più di un problema. E oggi rimane sempre, come ti posso dire, sempre più evidente quel problema, che non ci porta nemmeno ad avere quella sicurezza.
3: Se ti ricordi, anche l'anno scorso molti ospiti parlavano di un progetto tecnico che noi non abbiamo mai avuto in società. Non voglio fare, cito Sorrentino, cito Mario Marino, che parlava anche di un progetto tecnico che non abbiamo mai portato avanti.
1: No, non si conosce il progetto tecnico di questa società, perché una volta parti che sei difensivista, proteggi il risultato con Ferraro, poi parti aggressivo con Tabbiani, poi torni e ti affidi a Lucarelli, poi riparti altro difensivista cinico con Toscano, adesso riparti di nuovo con un altro progetto offensivo. Non si capisce quale.
0: Io posso dire che, allora, se noi dobbiamo dirla tutta, i due anni con Toscano l'abbiamo visto un segnale, dove il primo anno una squadra che era sempre lì sbandata, dove poi alla fine è andata come è andata, il secondo anno il progetto tecnico si è rafforzato e alla fine siamo arrivati secondi, naturalmente secondi con 15 punti di distacco dalla Benevento. È diventato un problema, perché è lì l'evidenza, perché io sono più che convinto che se l'anno scorso tu arrivi secondo ma a 3-4 punti, un punto può avere più rimpianti, però capisci che il progetto tecnico tattico era giusto. Invece noi ci ritroviamo a dover commentare pur sempre un fallimento legato appunto al progetto che stavamo parlando. Ora è naturale che dovremmo appunto noi non ho capire, perché noi ci facciamo le nostre idee, come poco fa Gadino, il nostro ascoltatore, si è fatto le sue e non fa una piega. Ora bisogna capire se loro hanno, c'è realmente in mente un progetto.
3: l'ultima conferenza stampa che fece Toscano parlava tutto ma tranne di progetti di società, perché le parole sono state chiare, che noi già quelle parole le sapevamo, se ti ricordi, già a febbraio. Sì, sì, sì. Quando Toscano ti dice fine campionato, a gennaio sono stato lasciato solo, e a oggi non c'è mai stata una conferenza stampa che diceva Toscano sta non è vero quello che ha detto, o no?
1: Ragazzi, io ero presente, posso confermare.
0: Aggiungo una cosa, che secondo me allo stato attuale Emilio Longo forse è più solo di come era solo Toscano. Questo è un mio pensiero, attenzione.
1: Toscano è stato lasciato solo nel momento del bisogno, perché mi disse in confidenza che loro fino a dicembre stavano performando, overperformando, di più di quello che potevano.
0: Sì, i numeri dicevano questo.
1: Aspettando gennaio che si doveva prendere Leone, Ballocchia, qualcosa per il centrocampo.
0: La Campora, si parlava di
1: qualcosa per il centrocampo doveva arrivare. Arrivò Di Noia dal Trapani, giocatore molto mediocre. Arrivarono altri che...
0: Carnielutti,
1: possiamo parlare.
3: Ora è goleador.
1: Goleatore, perché è un piccolo giocatore, in piccole squadre può fare la differenza. Qua il piccolo giocatore non può giocare, infatti ha fatto una presenza. Mi dispiace per Carnielutti e per il Sorrento, con tutto rispetto.
0: Però essendo un giovane io ci avrei puntato, perché secondo me
1: Male. Io no. Io qua a Catania voglio giocatori forti. Io qua a Catania voglio andare in Serie B. Io mi sono seccato di stare 12 anni in Serie C e dire lo stadio, l'abbonamenti, uscì Coca-Bola. No, io mi sono rotto e basta.
0: Fra altre cose, una cosa voglio aggiungere, che all'inizio di quest'anno in una conferenza stampa Varrà ha detto no, la pressione del Massimino sì, è notevole, c'è, ma i miei giocatori non la devono subire, perché se subiscono la pressione se ne vanno via. E qua è finita così, che attenzione. La parentesi di quella vittoria a Picerno, a questo punto penso che è stata una vittoria sì per merito del Catania, ma molto per demerito del Picerno, che secondo me era in una bolla che è scoppiata.
1: Il Picerno ha perso di nuovo, ne ha vinte 4 di fila, la quinta l'ha persa, la sesta l'ha persa, quindi non è... No, ora dobbiamo dire che è stato bravo il Catania oppure che è stato demerito del Picerno, come è stato demerito del Cosenza?
0: L'abbiamo presi nel momento in cui erano fuori di testa.
3: Ma dice, c'erano altri due messaggi, Mario? No, non c'è.
2: Sì, ci sono altri messaggini vocali. Se siete d'accordo, li ascoltiamo. Andiamo.
16: Io onestamente. Ferdinando, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Possiamo dire che il Catania, diciamo, può navigare da adesso in poi in una situazione mantenendo anche questo allenatore, perché secondo me. Siamo fra l'incudine e il martello. Se lo vuoi cambiare adesso devi andare a prendere un allenatore che bene o male sia specifico su quelli che sono oggi questi giocatori, che conosce bene questi giocatori. Qualcuno c'è naturalmente, non è che non ce ne sono allenatori, però questo dipende sempre dalla società, da quello che vuole fare questa società, che finora non ha, diciamo così, intrapreso un cammino preciso di porgersi anche dei risultati, cioè arrivare a degli obiettivi. Non hanno un obiettivo. Quest'anno è partito troppo in sordina, secondo me, anche il fatto stesso di aver completato la squadra negli ultimi giorni di calciomercato. Il presidente che è stato quasi... è assente, e lo è anche se è presente, è assente, quindi non c'è una bella situazione oggi qua a Catania, visto anche quello che sta accadendo tra i tifosi, e mi dispiace quello che è accaduto sabato. Niente, Ferdinando, io spero che la squadra man mano cresca, come dicono, per quello che sia questo allenatore, naturalmente. Arrivare a metà classifica magari, e poi vivere di giornata in giornata, però non bisogna più perdere terreno, perché mi sembra che ormai più siamo alle ultime battute sotto questo aspetto. Una buona serata a te e ai tuoi ospiti di nuovo.
0: Arrivederci. Ciao Walter. Io,
2: ciao anche, allora, al tegnolino.
0: Io la penso come lui, nel senso che comunque anche lui, vedi, magari c'è adesso chi dice via Longo, c'è chi dice di aspettare, c'è chi dice... Io non lo so, le scelte sono della società. Quello che dici tu è anche vero. Ora bisogna vedere cosa bisogna fare, perché in una conferenza stampa, se non ricordo male, anche Longo stesso ha detto: io non voglio andare alla ricerca del problema, io il problema lo voglio risolvere, ma noi siamo qui ad aspettare che questo succeda, perché ora più si va avanti più diventa difficile, perché poi risalire la china rispetto a quello che è il programma che ci avevano prospettato, che comunque non sarebbe stato un campionato anonimo, queste parole di Grella, ora questo lo dobbiamo vedere, perché ora il Catania è costretto, se riuscirà a farlo naturalmente, delle vittorie consecutive per risalire la china, e secondo me più tempo passa e più difficile è. Perciò questa squadra deve comunque trovare un'identità il prima possibile.
1: L'identità che si trova con il lavoro, con l'allenamento costante, e la squadra deve seguire per forza di cose Longo, non è che può seguire altro, deve seguire Longo. Io sono ancora per la permanenza di Longo, almeno altre 3-4 partite gliele darei. Cambiare adesso significherebbe insegnare a tuo figlio a camminare e rompergli le gambe. Non andiamo da nessuna parte così.
0: Sono d'accordo, anche perché io già immagino che se poi arriva il colpo di testa, l'esonero di Longo, vanno a chiamare un altro, poi quell'altro non va bene, poi ritorna Longo e siamo di nuovo sempre nella stessa situazione. Perciò sta cosa non... Io mi auguro che possano risolvere subito il problema e che magari, come si dice, finora abbiamo scherzato.
3: Ma lo diciamo da partita a partita, speriamo che risolva il problema. E facciamo finta che ci sia un passo falso anche domenica.
1: Per drammatizzare vorrei dire che Longo sta mantenendo la media del primo anno di Picerno e del primo anno di Crotone, 1.1 a partita
0: nelle prime 10
1: giornate. Perfetto.
3: E ancora ci deve essere la penalizzazione,
1: eh? Metà ottobre si saprà se sarà un punto, e penso che sarà un punto.
0: Vabbè, quello secondo me, allora il punto di penalizzazione secondo me, ragazzi, non lo dobbiamo nemmeno considerare. Io non vado a considerare il punto di penalizzazione che perdo, io vado a considerare le partite perse che adesso ti fanno rimanere lì.
1: Io però lo vado a considerare il punto, perché quando ci dietro quel punto di penalità e noi arrivammo quindi il primo anno con Toscano, affrontammo il Pescara e noi per un punto non siamo arrivati quarti, quest'ora quella sconfitta qua, quella vittoria là, ci avrebbe permesso di passare il turno. Quindi un punto è importante. È un punto una società che si chiama Catania FC, diretta da Pellegra, non si può dimenticare di pagare la fiducia.
0: Pietro, io sono d'accordo, io dico che quel punto non devi pensarci adesso, poi lo rimpiangerai a fine campionato.
1: Se lo vinci con 45 punti di distacco, e quel punto non te ne frega più niente.
0: Siamo anche in ritardo per vincere con 45.
3: No, vabbè, ma considera che una squadra che punta a vincere il campionato, quante partite può perdere in un anno?
1: 4 massimo.
3: 6-7 forse.
1: 6-7 proprio devi fare il campionato 6-7. Che ha fatto la Lamellino.
3: Già, noi già l'abbiamo persi.
0: Vabbè, dipende. Allora, siamo già giocati il bonus.
3: Il bonus ce lo siamo giocati.
0: No, nel senso che alla fine non vuol dire, ragazzi, perché io una volta con un amico che era amante dei numeri, lui lo conosce bene, Fabrizio Lombardo.
1: Ah sì, Fabrizio Lombardo.
0: Lui mi diceva, per vincere dobbiamo fare... Guarda, l'anno scorso se trovi una squadra che fa gli stessi risultati, ma piuttosto che fare 4 sconfitte, ne fa 3 e 5 pareggi, ha vinto il campionato. Dunque questi conti secondo me non si fanno, i conti si fanno...
3: Sì, vabbè, ma io ho fatto una media che ogni campionato una squadra che sale in Serie B...
1: Ma massimo ne puoi fare 6, più...
3: 6, e già ci siamo giocati metà bonus.
1: Abbiamo già 3 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio, quello che mancava, abbiamo fatto anche il pareggio.
0: Allora siamo a posto, ora possiamo iniziare con...
3: Possiamo iniziare, c'era l'ultimo messaggio vocale se non vado errato.
2: Sì, ma lo volete adesso perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità, o lo volete al rientro della pubblicità?
3: E mandacelo adesso.
0: E mandalo adesso, così poi andiamo in pubblicità.
3: Tranne che 8-10
2: minuti. No, perché so che poi dovete commentare.
3: No, commentiamo dopo, dai.
0: Non so se il messaggio del nostro analista...
2: No, non è l'analista. L'analista!
0: No, perché lo voglio citare, voglio dire che comunque... Ci ha azzeccato, ha detto benissimo che non saremmo andati oltre o l'1-1 o 0-0, che dal Catania si usciva con pareggio, e io voglio dire, devo darti le mie
1: analista,
0: ragioni.
1: Analista, il numero ragione.
3: Vabbè, esatto. Ma l'ultimo vocale, dai, poi lo commentiamo dopo.
2: Vi siete mangiati il minutaggio del vocale con le chiacchiere.
1: Perfetto,
0: a dopo.
2: Ci fermiamo tra un pochino, ritorniamo tra poco.
3: Ci dobbiamo fare sempre, ti proverà.
2: Sì.
17: Vuoi gustare vero pesce fresco con Vistamare?
11: Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
17: Non solo alcolici.
18: In grosso e dettaglio.
17: Spegni la tua sete.
18: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
17: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
18: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
17: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
18: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
17: Info 348 10 50 454.
19: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
20: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
21: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
22: Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
23: Un'oasi di eleganza.
22: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
21: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Rientrati dopo questa piccola pausa, siamo ritornati nuovamente, sempre Bella Radio sotto il cielo rosso-azzurro. Allora, ditemi, vogliamo ascoltare l'ultimo messaggino vocale che poi dopo dobbiamo andare con anche le varie grafiche e tutto il resto.
24: Vamonos.
0: Sì, sì, per me va bene. Ascoltiamo questo messaggio, poi leggiamo qualche altro messaggio.
2: Sono due.
0: Sì.
25: Buonasera a tutti. Fabrizio, secondo me la colpa ce l'ha la società, non ce l'ha l'onda. Perché a posto di Longo chiunque sarebbe arrivato con i giocatori senza preparazione estiva, con gli acquisti ultimi, perché ogni anno il calcio Catania ha sempre questi problemi, perché non li mandano prima i soldi dall'Australia per acquistare i giocatori, perché sempre all'ultimo, anche l'anno prima ha fatto sempre all'ultimo, arrivano questi soldi dall'Australia e poi acquistano il giocatore all'ultimo momento, magari un pugno di cagate e poi rimangono a Catania. E poi buonasera sempre Fabrizio, poi è un girone quest'anno, il girone del Catania, per me è facile perché è un girone che ci sono molte squadre che sono più pessero Catania, Non mettiamo che la Salernitana sia un granché, che il Bari è un granché, è un girone che il Catania si inquadra, se ne va dritto dritto in Serie B. Però prima devi inquadrare, perché ne è che non mi dice che Scafese, Palletta, chi squadre sono queste cose, Piceno, Potenza, in confronto agli altri anni che ha avuto, forse con un poco più forte c'è Cirignola, Foggia, non si può neanche considerare. Perciò c'è molte squadre che se continuano così manco, cioè non lo so, è un girone facile, cioè per me, forse che c'è Casarano, squadre sono.
0: Diciamo, se posso rispondere a Fabrizio, che in parte quello che dice lui è vero, nel senso che il discorso legato, scusate, e allora il discorso legato alle squadre è vero, hanno tutte quante un ritmo altalenante, se così lo possiamo dire. Non c'è fine stato fino ad ora, a parte il Sorrento con 5 vittorie di fila, ma poi la sesta è caduta. Dico, non ci abbiamo come, ne so, tipo come il Brescia che ultimamente sta dominando il girone A. Abbiamo una fase altalenante. Sul discorso dei soldi dei giocatori e cose varie, è naturale che è stato riconsiderato un budget iniziale e poi
1: è stato rimpolpato.
0: Sì, è stato rimpolpato. Infatti, cioè, dunque, di conseguenza va bene anche i giocatori alle ultime giornate, perché fra altre cose, Fabrizio, nelle ultime giornate spesse volte si muovono i giocatori quelli più importanti, esatto, perché aspettano le migliori offerte fino all'ultimo, e questo non mi dispiace. Il problema è un altro, capire se questi giocatori sono stati presi perché non sapevano dove andare o perché era una richiesta dell'allenatore, dunque rientrano nel progetto tecnico-tattico.
1: Erano giocatori, l'allenatore ha delle esigenze a inizio stagione, mi serve un trequartista, mi serve una prima punta di prima fascia, perché il Catania deve andare a prendere il giocatore di prima fascia, e poi il mercato lo fa varrà. Se abbiamo questi nomi, chi vorresti? Prima scelta, seconda scelta, e il Catania ha preso fino adesso, mi pare, tutte prime scelte. Poi per quanto riguarda le 5-6 giornate, da quando è stato inventato il pallone, da quando ci sono i campionati a 38 partite, i campionati si cominciano a vedere le squadre che possono pretendere al titolo dalla 10a-12a giornata in poi. Ancora è prematuro, ma quello che stiamo vedendo non ci piace. Questo sì.
2: Sì. Vi leggo qualche messaggino che è arrivato direttamente nella chat, così rendiamo partecipi anche tutti coloro che continuano a scrivere qui insieme a noi. Buonasera, Catania a terra, atleticamente lentissimi, tenuta pessima, c'è tanto da lavorare. Questo è il pensiero di Max. E poi ancora, forza Catania da Napoli, sbrigatevi a salire dove meritate. Grazie. C'è un altro messaggio che dice: sono lontano, mi spiegate cosa è successo alle due curve? E poi qualcun altro: cosa è successo fra le due curve del Catania?
1: No alla violenza, esatto. Siamo contrari a quello che è successo, ma non sappiamo.
0: Non sappiamo, esatto.
2: Pietro, ti sbagli, il Crotone era in vantaggio con gli scontri diretti, saremmo comunque arrivati quinti.
1: Sì, vabbè, tutta la matematica, ragazzi, lasciamo perdere con la matematica, andiamo avanti.
0: Vabbè, però quel punto l'abbiamo rimpianto, è vero.
2: Forse è il più difficile, tante squadre che li chiamiamo squadrette, in realtà sono ottime squadre.
0: E girone C sono tutte quante agguerrite, eh?
1: Sono progetti che vanno avanti da 2-3 anni, prendi anche l'ultimo avversario che abbiamo preso noi, allenatore di Serie D, giocatore di Serie D, si conoscono, amalgama.
0: Le ali dell'entusiasmo a volte fanno la differenza.
3: Perché il Bari è in contestazione, tutta Bari è in contestazione con la squadra.
1: Il Bari c'ha 40 milioni di euro di debito e non so se De Laurentiis possa ripienare il debito, quindi si prevede un panettone caldo.
0: Fra le altre cose, non solo i debiti, sono anche altre situazioni che la famiglia De Laurentiis non si sono fatti i suoi, poi vedremo.
3: Sì. Un film panettone,
2: io me lo mangio il panettone. Il Cittadella, c'è Walter che dice il Cittadella è a punteggio pieno, e poi ancora qualcuno che dice: secondo me non c'è volontà di salire, tanto sempre 20.000 si fa, penso per lo stadio si riferisce.
0: Queste non lo so, ma io non penso che sia, non ci sia voglia, il problema è che non ci sono le capacità, che è diverso. Comunque, ritornando invece a noi, no, torniamo prima di questa cosa nella rubrica l'indiziato speciale di Pietro. Pietro,
1: l'osservato speciale, studieremo una sigla cantata da Mary. Allora,
4: okay, sono pronta.
1: Abbiamo seguito Di Gennaro. Io vado a leggere il tabellino che ha fatto Matteo: 49 palloni toccati, 44 passaggi esatti, solamente 5 sbagliati, un tackle che gli stava costando un cartellino giallo, 7 recuperi, 13 anticipi, migliore in campo.
0: Allora diciamo che quel 70% di forma sta prendendo...
1: 71% di forma. Ok.
0: Anche uno alla volta, noi così magari fa 20 partite...
1: Siamo quasi al 90%.
3: È buono per i playoff, dai.
1: Esatto.
3: Sei pronto per i playoff.
1: Ciao Matteo, grande giocatore, attenzione, a parte gli scherzi.
0: Hai qualche altro osservato speciale?
1: No, mi sono fermato a Gennaro perché uno già è particolarmente difficile seguirlo.
0: Allora facciamo una cosa, per la rubrica top e flop.
1: Top e flop, flop. Posso fare il primo flop?
0: Sì.
1: Caligara.
0: Luca, tu?
3: Coda.
0: Per me, uno che mi aspettavo di più, Quaini. Ha fatto degli errori che non sono da lui, forse era messo in una posizione del campo che un pochettino l'ha diciamo l'ha condizionato, perché ha fatto di più di un errore, attenzione, la prestazione comunque ottima perché poi ha fatto recuperi importanti,
1: sì.
0: Però non, in certe occasioni non l'ho visto con quella grinta che ogni volta lo contraddistingue.
2: C'è Danilo, raga, che risponde pure lui per il suo flop. Quani Allegretto.
1: Quaini e
2: Allegretto, scusatemi, mangiai. E top Vallocchia.
1: Top Vallocchia, sì, ci può stare.
0: Sì, anche se comunque sul discorso... Chi l'ha detto Caligara?
1: Io.
0: Ah, come flop?
1: Sì, sì, come flop. Non...
3: Io ti dissi una parola dire,
1: fuori condizione.
0: I primi diciamo, minuti un pochettino spaesato, poi secondo me stava riprendendo. Lo ritroveremo secondo
1: ha
0: me...
1: Ha battuto 6 calci di punizione, 6 sbagli.
0: Secondo
1: lentissimo
0: me.
1: Tecnicamente non si discute perché scuola Milan,
0: cioè gliela diamo una possibilità a sto ragazzo,
1: però per questa settimana per me è flop.
3: Eh beh, dai, 10 partite gli possiamo dare per
1: 12 partite.
3: Okay. Avanti. Quando scendiamo monto nelle cabine sarà pronto, dai.
0: Comunque Mary, invece andiamo a dare visione, così a lettura dei risultati e della classifica, così vediamo come cambia, anche se cambia poco.
1: Siamo rimasti là quasi.
0: Un punto non fa la differenza.
2: Allora, cosa vuoi prima?
0: Prima voglio i risultati e poi la classifica.
3: Due rame di Napoli, perfetto.
2: Due rame di Napoli ancora è presto. Io mi mangerei una bella crepe se vuoi, quella sì.
1: Bella crispella dall'amico
2: magari
1: di Ferdi.
2: Allora, andiamo un pochino con i risultati delle partite che... Siete mangiati crispella? La faccia nostra, non si dicono queste cose a quest'ora della sera. Allora, le partite di sabato, iniziamo con Cosenza... Scafatese, scusatemi, 1-1, Sorrento Bari 1-2, Audace Cerignola Casertana 0-0,
3: Savoia
2: Casarano 1-1, Altamura Picerno 2-1, Catania Barletta 0-0, Salernitana Giuliano 1-0. Ma direi di sì, dobbiamo girare la televisione dopo. Domenica invece, le partite di domenica: Monopoli Crotone 2-2, Inter Foggia 3-2, Potenza Cavese 4-2.
1: Esatto.
2: Siete detto soddisfatti di questi risultati?
1: Risultato importante del Potenza. Io avevo previsto una Inter Foggia scoppiettante, 5 gol.
0: Invece il Cerignola che pareggia in casa con la Casertana, che sarà poi il nostro prossimo avversario, che giocheremo domenica alle 12, ma poi mangiamo, ne parleremo ampiamente
2: venerdì.
3: Qualcosa.
0: Sì, sì.
2: Ne parleremo ampiamente. Non sono cose che si fanno.
3: No, ma mangiamo prima o mangiamo dopo la partita?
0: Io direi di mangiare prima.
1: Fare un brunch.
3: Sì. Allora esatto, io direi mangiare. Sì.
0: E invece ora andiamo a vedere la classifica, così vediamo come cambia per le altre.
1: Stiamo degenerando.
2: Ragazzi,
0: in tutto questo ringraziamo Piero per le crispelle
1: di me.
2: Ecco, non ve le mangiate più, che a quanto pare portano male.
3: Però se le portiamo qua ci dobbiamo mangiare.
2: Quello va bene. Allora iniziamo dal Sorrento, 15 punti. Segue Potenza con 13 punti. Bari, idem. Casertana, 12 punti. Audace Cerignola, 10. Inter, insieme a Casarano, 10 punti. Picerno e Salernitana, 9 punti. Segue il Monopoli con 8 punti. Catania, Barletta, Scafatese, Altamura 7 punti, Savoia 6 punti, Foggia 5 punti insieme al Cavese, Giuliano 4 punti, chiudono la classifica il Cosenza con 2 punti e il Crotone a meno 3.
1: Mi ricorda la prima classifica di Toscano.
3: Ripetimelo.
1: No, eravamo là. Eravamo là, la sesta, settima giornata eravamo là.
0: Allora forse il prossimo anno potremmo arrivare secondi.
1: L'anno prossimo arriviamo secondi a 18 punti dalla prima.
2: Ti prego, che previsioni.
0: No, dai, speriamo invece quest'anno magari iniziamo veramente a vedere qualcosa di più di quello che abbiamo visto ora, con la speranza che questi ragazzi ritrovano un po' di coraggio, un po' di forza e un po' di cattiveria, che è quella che è mancata, perché ragazzi, io lo direi così, perché veramente...
2: Così li fa venire in mollo?
0: No, perché sono troppo lenti, porca miseria. Se non velocizzano il gioco diventa un problema. E quello è il problema, non abbiamo velocità nella manovra. Quando poi arriviamo uomo contro uomo a centrocampo, si ritorna di nuovo palla indietro, giro palla e cercare l'imbucata, ma tante volte quando le squadre avversarie si mettono a uomo... Non riusciamo.
1: Voglio usare un termine che si usa, mi pare, in Norvegia oppure in Polonia. Il Barletta il primo tempo si sparava a chiappera e poi stancano.
2: Ecco, abbiamo un messaggio audio un po' lungo.
0: Anche se, scusami,
2: in caso lo mettiamo per due,
0: possiamo dire che atleticamente loro erano messi meglio di noi.
1: Meglio di noi.
2: Lo vogliamo ascoltare?
0: Certo.
2: Da 3 minuti e 26 lo farò diventare 1 e 25, sappiatelo.
3: E come?
2: Per due. Dice ancora più forte del pre-2, perché la metà di 3,26 non è 1,25. Va bene.
4: Buonasera, sono Salvo. Saluto tutti voi e mando in particolare un grosso abbraccio al mio amicone Ferdinando. Allora, io ho ascoltato parte della trasmissione, ho ascoltato anche i messaggi. In parte sono d'accordo, in parte no. Nel senso, sono d'accordo sul fatto che è un campionato molto scadente rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'erano 2-3 squadre che facevano la differenza, quest'anno invece Catania, Bari, Salernitana, che dovevano essere quelle che magari dovevano fare la differenza, stanno un pochettino faticando, ma sono convinto che poi alla lunga usciranno. Quindi sul discorso del campionato è scadente sono d'accordo, però c'è anche da dire una cosa, che con tutto che il campionato è scadente, il Catania è stato al di sotto, ma molto al di sotto delle aspettative. Secondo me, naturalmente è un mio parere e un consiglio che do a tutto l'ambiente, iniziando dai tifosi che finora hanno avuto grande pazienza, ma principalmente lo do alla stampa locale, perché vedo che questa stampa locale purtroppo è molto, ma molto prevenuta, in primis con la società e secondariamente con l'allenatore. Io penso che nelle ultime partite, al di là che Catania non si è espresso bene, io vedo pochissima responsabilità del mister. Io penso che Longo è uno molto preparato e secondo me si ci deve dare tempo, però se la stampa locale, io non sto qua a dire chi, come e perché, però se la stampa locale non dà un po' di tregua e non la smette di attaccare la società, non la smette di attaccare il mister, ogni cosa, secondo me non si va da nessuna parte. Per il resto io penso che ancora la stagione non è fallimentare, io penso che questa società dal mio punto di vista pecca a livello di esperienza, ecco, perché questi campionati purtroppo si vincono anche con l'esperienza della società. Vedi Spezia, che ha un signore direttore che si chiama Guido Angelozzi, che a mio avviso quest'anno vincerà il campionato. Quindi l'unica pecca e l'unica cosa che io ho da dire a questa società è questa, che purtroppo hanno poca esperienza. Poi per tutto il resto diamo tempo, e poi se ci sarà da criticare, da contestare, lo faremo. Se la stampa poi dovrà attaccare la società o ridire qualcosa sul mister, lo farà, ma ancora mi sembra un po' prematuro, o addirittura c'è un po' di prevenzione. Grazie a tutti, buonasera.
1: Prevenire è meglio che curare, Ferdinando, permettimi, mi sento toccato e chiamato in causa. Io come stampa, io come linea editoriale, da quando hanno scelto Longo abbiamo difeso la scelta della società, stiamo difendendo Longo e gli insulti che ci arrivano sono parecchi, perché una domenica vince, una domenica perdi, una domenica sei fenomeno, un'altra domenica siamo cucchi e noi. Quindi noi siamo con Longo, Longo lo sa, e abbiamo anche una scommessa col mister della Fenice. Attacchiamo la società quando si comporta male, difendiamo la società quando fa cose buone, la elogiamo quando fa altre cose ancora meglio. Ora come ora non la possiamo attaccare perché c'è un campionato in corso, loro devono difendere l'allenatore, non che fanno uscire le telefonate, noi stampa siamo costretti a comunicare, a pubblicare quello che ci arriva alle orecchie. Non è che ci arriva alle orecchie, ci arrivano gli screenshot delle chiamate. Quindi noi siamo tenuti a informare. Poi c'è chi fa il giochetto perché vuole fare le visual, fai il giochetto che vuole fare hype, ma se tu parli con me, stampa locale, piccolo, io difendo Longo e devo difendere la società quando fa le cose buone e attaccarla quando fa le cose negative. Ho concluso.
0: Io penso che Salvo si riferisse ad altro, magari a qualche altro articolo e non sicuramente a te. E voglio dire, Salvo, che voglio dire, lo conosco bene, è un amico mio, ed è uno che ha molta esperienza, perché nell'Interland catanese lui è stato presidente, allenatore, dirigente di molte squadre, ed è uno che ha molta conoscenza del calcio. E posso dire che quando dice le cose a me mi risultano sempre, perché comunque ha molta esperienza. E naturalmente è il pensiero di un po' di tutti. Il problema è che oggi ci ritroviamo che se io persona dico sì, Longo ha bisogno di tempo, dietro ti trovi gli altri che ti dicono no, deve essere esonerato. E allora è un pochettino, è un pensiero che non può essere comune, è un pensiero che divide tutti, perché non tutti non possiamo avere lo stesso pensiero. C'è come l'altra volta, non mi ricordo chi è stato, ha detto Di Gennaro per la categoria non va bene.
1: Il migliore giocatore della serie.
0: Voglio dire, ma il calcio è questo, purtroppo.
1: Io devo anche difendere la mia categoria.
0: Sul discorso, scusami, sì, sì. Pietro, sul discorso dell'esperienza di Salvo, per quello che ha detto, secondo me ha molta ragione, perché lui veramente ha l'esperienza.
1: Non lo, metto in dubbio, non lo metto in dubbio, però devo difendere anche alcuni miei colleghi che sono veramente dei professionisti e smettiamolo di dire che a Catania abbiamo un giornalismo scadente. A Catania abbiamo fior fiore di giornalisti conosciuti a livello internazionale.
3: Ma una domanda a tutti e due, che tempo volete dare a Longo?
1: Altre 4 giornate.
3: Tu?
0: 3.
3: 3.
0: Tu?
3: Tu, me.
2: Una, chissaccio.
3: Io mi assoluto 4,
0: 3, 2, 1
3: boh. No, è chissà.
1: Che cos'è uno schema?
3: Ci sono messaggi?
2: Tanto sono solamente pensieri, raga. La palla è tonda, si dirà sempre è così, si vedrà. Cioè, secondo me è sempre sbagliato giudicare all'inizio. Io sono di questo parere, bisogna prima di parlare aspettare, attendere, prego. E poi vedere. Perché possibilmente dietro c'è sempre, non è che arrivi ed è la, a tavola non si trova Gonzata.
3: Sì, lo so, però sono sempre del parere che sono state già 10 partite. In 10 partite io non ho visto niente.
0: Beh, non vuol dire questo, Luca. Io, vabbè, sai cosa? Io prendo sempre a riferimento le parole di Lo Monaco, che tante volte martellava, tutte le volte bisogna che ci siano tutte le componenti a favore per poter vincere un campionato. Ed è questo, perché se c'è qualche componente nella società che ancora non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio, io mi auguro che sia fatta al più presto, perché sicuramente l'allenatore è bravo, questo lo sappiamo, magari non lo so, magari non sta simpatico ai ragazzi, non lo so, magari qualcuno, se voglio dire, possiamo dire tutto quello che vogliamo,
3: ma figurati,
0: la verità la sanno loro, esatto. Il discorso è quello, che sul discorso di Longo, che è bravo, io ci metto la mano sul fuoco, perché nella settimana che ero in ferie l'ho seguito tutte le settimane gli allenamenti e ho visto che comunque è uno molto preciso, meticoloso, uno che non lascia niente al caso.
3: Vabbè,
2: vediamo. L'anno scorso siamo partiti diretti e siamo arrivati sconfitti, quest'anno possibilmente sarà diverso. L'anno scorso intendo scorsa,
3: vabbè, ci siamo,
2: sì. C'è la risposta? Ascoltiamo e poi ragazzi salutiamo, perché abbiamo già sforato. Vediamo un pochino.
25: Scusate se io rimando, perché ho ascoltato la risposta. Allora, non era una cosa riferita alla vostra redazione, perché se era riferita a voi intervenivo e dicevo voi. Non ho detto chi è, perché naturalmente, essendo che non siete voi, non è giusto nominare altre redazioni, altre testate giornalistiche.
1: Salvo, ho capito.
25: Solo questo voglio sottolineare. Poi, ripeto, la mia non era neanche una polemica, la mia era più che altro una...
2: un'osservazione, fatto benissimo, secondo
25: un
2: me.
25: Un consiglio da tifoso catanese, tutto qua.
2: Ma infatti noi siamo proprio la radio che dà voce al popolo, è giusto esprimere il proprio pensiero, è giusto pronunciarsi ed è giusto esprimere quello che si pensa, è fatto benissimo, questo mi permetto di dire.
1: No, giusto, io...
2: Noi è la radio dei tifosi, cioè il Rosso del Cielo e Rosso Azzurro è proprio il programma dedicato ai tifosi ed è giusto esprimersi.
0: Sì, io ringrazio Salvo del chiarimento. Pietro, avevi qualcos'altro da dire? C'avevi qualche altro punto?
1: Avrei 3-4 fogli da poter parlare, flip, però siamo in chiusura.
2: In conclusura.
3: Comunque. No, se non fa così non ci credo.
2: Già l'ho fatto.
0: Vabbè, ancora il tempo ce l'hai, è giusto che se ti sei preparato è giusto.
3: Ci ha detto che ci fa sparare un quarto d'ora, 20 minuti.
2: No, avevo detto 5.
1: No, no, io spero che domenica possa giocare almeno 45 minuti Caturana e 45 minuti Coda, visto che siamo senza attaccante.
3: E ma pensi che convocherà qualcuno della primavera come attacco?
1: No, è sempre convocato, è nel giro del...

0: Valeri.
1: La doppietta,
2: io sono già nella strada. Già sono fuori. Hai visto? Già c'è chi saluta. Salutiamo pure noi, Eri Guglielmoni.
3: Come dicono a Udine.
2: Esatto. Con molto stile e nonchalance.
3: Oddio, bro.
2: Anche perché
1: oggi avevamo preparato tante cose, invece...
2: Poi ma se voi vi mettete a chiacchiera.
1: Ma chiacchiera, alla fine è perché gli argomenti sono tanti. Poi anche chi ci ascolta a volte ci dà degli spunti e noi su questo ringraziamo anzi tutti quelli che ci danno alcuni spunti, perché a volte ci servono, come si suol dire in tema calcistico, l'assist per uscire fuori alcuni argomenti che sono giusto, è giusto trattare.
4: Sì, sì, ma loro è la, come io come redazione Casa Rossazzurra, la voce dei tifosi. Sotto il cielo rossazzurro, la voce dei tifosi. Grazie al tifoso, noi campiamo.
2: Esatto.
1: Esatto.
2: Quindi allora salutate, perché altrimenti non campate più.
1: Ok, allora noi ci vediamo venerdì, sempre dalle 19 alle 20, qui su Bella Radio, con Sotto il cielo rossazzurro. Buonasera a tutti e buon proseguimento di serata.
3: Buonasera a tutti, e loro non campo. Va,
4: ciao ragazzi, buona serata.
2: Ciao raga, noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre Forza Catania. Ciao.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi, perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
2: Sono

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, non dirgli di noi. Quando arrivi

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Mauro Nardi. Non ne ho vero niente.

0: canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Tommy Riccio, ma come si agguerra?
1: Sì, beh.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, tu sì l'amore ovvero?

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lascia andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

sono bagnato studiando. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino. Come stai?

0: scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta. Ti sento vigliacco e maledetto. Quante canzoni da oggi dedicate, mi penso che tu questo l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se tutti non sbagliavo, era pure figlia a me.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, Graziana Muliera.
1: La mulher da vestire panno, pelo casi con lo staffo, metta la patrice in

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, quan facimmo amore.
1: Star un men, a fornuti se sfrenare.

ma ci mi capito. No, guarda, una parziale, capito, perché sai che va a comprare, eh? Ma quando è che fatti? Ma quando fai sti smorfi mi fai impazzire, ma quanto si bello.

0: Gianluca Capozzi. Eppure stasera
1: ti scorda già quando le lucate tutta la verità. E il ritmo che sta muta e c'è vecchia per cambiare, che era meglio si riusciva a ti scordare. Non ci pensa più.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, a Cuba.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Alessio, tutta vita con te.
3: Voglio

0: braccio. Che fa?
1: T'arrivo di quando stavamo abbracciate, da un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi io ti prego non tenere, che la sera non ti sentiamo se ne morì.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Amore.
1: Tu, se tu hai ragione che mi fa campare, se tuo coraggio che mi fa sbagliare,

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nicola De Pane, Io con lei. C'è chi...

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai danni?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Natale Galletta, adesso. No.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.